0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: momento, il momento di Marco. Sentiamo cosa c'ha da dire Marco stamattina. Noi
1: ricordiamo una grande attrice, Franca Valeri. Buon compleanno a te, ovunque tu sei, in mezzo alle stelle. Da Marco Roma. Buongiorno, mi ricordo di noi, di quella volta che parlavamo così bene, dolcemente leggevamo un libro in mezzo al mare e ci davamo tanti sguardi così belli che non avevo visto mai. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Sono le 4:40 e 36 secondi. Andiamo con i nostri saluti prima di chiamare a Marco, così si prepara. ATM Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto Celeste che ci ha svegliato oggi alle 4. Buongiorno Celeste e buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno anche al nostro amico Francesco che non è qui con noi ma da lassù come faceva sulla terra ci assiste. Salutiamo anche Simona e adesso andiamo a sentire anche il nostro Marco.
2: 25 pulsante Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto Canoro.
0: Sì, però avvia
2: pulsante. Avvia videochiamata con Marco Roma. Avvia chiamata vocale con Marco.
0: Eccolo
2: Roma
0: qua.
2: Saluto Canoro.
0: Avviata la chiamata vocale. Ecco che arriva Marco. Arriverà, mi sa che dorme stamattina Marco, eh sì. Ai ai ai. Probabilmente ancora in viaggio. E allora vediamo se arriva il nostro Marco. Cosa c'è che Marco non arriva? Sta suonando Marco. E in diretta probabilmente ha detto non vado a lavorare stamattina e quindi...
3: Buongiorno.
0: Ah, stavo pensando che non venissi, dico non va a lavorare.
3: No, oggi si lavora.
0: Si lavora a Pontinia questa mattina, l'ultimo venerdì del mese, domani è agosto, caro.
3: Sì, domani primo agosto. Wow.
0: Allora

0: Allora noi ricordiamo che stamattina alle 6.03.04 manderemo l'intervista di Chiappucci, mentre lunedì mattina manderemo l'intervista di Andrea Roncato, lunedì sempre alle 6.05. Ecco. Bene, dunque eccoci qua. Oggi come siamo messi? I nostri dormono, i nostri ragazzi?
1: Sì, l'ho sentito ieri, però stanno dormendo.
0: Allora li sentiremo alle 6.50 per i saluti. Invece stamattina a Pontinia cosa sei arrivato a Pontinia o sei in viaggio?
1: Allora, stamattina sono quasi arrivato, praticamente sto già a Pontinia, devo solo parcheggiare.
0: Ah, ecco, siamo.
1: 23 gradi,
0: e noi qua forse un po' di più. Milano è più calda, infatti c'è l'aria condizionata a palla.
1: Perché se pure Roma, per esempio Roma al centro proprio.
0: Sì.
1: Sarei posizionata tra i palazzi, non lo so.
0: Là c'era 27.
1: Comunque Roma proprio è sempre 3-4 gradi in più, sicuro.
0: Sì, perché dove c'è l'asfalto, si è detto che bisogna fare le isole verdi, non si fanno. Allora, stamattina vediamo cosa si vince da Marco Roma, cuoricino, eccetera, eccetera. Vediamo come mi metti in difficoltà.
1: Il viaggio.
0: Visto che tu devi fare anche il viaggio. Sai che il viaggio è... Franco Battiato?
1: No.
0: Il viaggio. Sai che non me. Dammi il primo aiuto.
1: Ci ho provato stavolta. Sono riuscito.
0: Stavolta anche se. Concato?
1: No. No.
0: Morandi?
1: No.
0: Vediamo un po' chi potrebbe essere il viaggio. Il viaggio Cesare Cremonini?
1: No.
0: E quella è la canzone. Viaggio non è Cesare Cremonini.
1: È... penultimo album di questo cantante, penultimo album. Quindi un album non vecchio, ma sarà di 3 anni.
0: È un cantante maschio.
1: Maschio?
0: Questo sì, perché adesso un viaggio. No. Sì, è quello.
1: Però forse anche altri artisti hanno usato.
0: Hanno fatto i viaggi anche altri?
1: Sì.
0: ecco perché. Allora siamo. No, perché pensavo che potesse essere anche Biagio Antonacci. No, Biagio Antonacci no.
1: No?
0: E allora diamo ancora un altro aiuto maggiore.
1: Allora, ha 3 figli, 2 mogli.
0: Ah, 2 mogli. Due mogli ce l'ha Pupo, mi pare.
1: E poi si è lasciato poco tutte e due, eh?
0: Allora non è Pupo, Pupo ce l'ha tutte e due.
1: Si è lasciato tutte e due, quindi c'ha 2 mogli.
0: C'ha due mogli.
1: Poi si è sposato tutte e due poi, eh?
0: Ah. E allora chi sarà?
1: Di cui alla prima, mo ti aiuto, poi ce la farai. Alla prima moglie gli ha dedicato una canzone.
0: Sì.
1: Che questa la mette comunque nel repertorio di ogni concerto. Una canzone che rimarrà comunque nella storia.
0: Sì.
1: Perché gli dice che è bella.
0: Che è bella. Non è che fosse Albano?
1: No.
0: Perché anche Albano?
1: No, perché Albano quanti ce n'ha di età? 80.
0: Ha 83 anni.
1: Lui ce n'ha 20 di meno.
0: 60. Sì. Non è Ramazzotti.
1: Tu sei del 60?
0: 62.
1: E lui è 63.
0: È Ramazzotti allora.
1: Bravo.
0: Ma io quello non volevo dirlo, perché tanto dico non mi colpisce sempre con Ramazzotti. La prossima volta che dici una cosa dico Ramazzotti subito. Vabbè.
1: Però è uscita questa canzone e ho detto no, questa non la conosce.
0: Infatti no, per quanto.
1: Perché se dicevo più bella cosa era facile.
0: Più bella cosa sì. Bene, allora noi ci sentiamo alle 5:15 tra un po'. Oggi non hai il caffè da portare in giro.
1: No.
0: Ramazzotti, il viaggio, vediamo se ce l'ha direttamente la signorina. Ecco, ce lo dà. Allora, a più tardi.
1: A dopo.
0: A tra poco.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Gabriele, in questo 8 marzo. Di che vogliamo parlare oggi?
2: Ma io ti proporrei un bel dibattito elettorale.
1: Abbiamo tutti questi partiti, queste cose qua. Hanno promesso tutto, hanno fatto di tutto, eccetera, eccetera. Oggi invece, vabbè. Sentiamo com'è la tua domanda.
2: Visto che va molto di moda ultimamente il dibattito elettorale, noi proponiamo anche noi il nostro. Vediamo. Parliamo di non vedenti.
1: Certo, non vedenti, perché.
2: I due partiti in gioco sono cane guida o bastone bianco? Che cosa ne pensate pro e contro di entrambe? Ovviamente non diciamo le verità, ma diciamo solo le nostre opinioni.
1: Ecco.
2: Giusto? Bene, tu Giuseppe, che cosa scegli dei due?
1: Io ho avuto anche un cane che si chiamava Giuri, gli ho scritto una canzone che ogni tanto mandiamo anche in onda, era un bel cagnolone. Col quale ho fatto anche delle battaglie a Cosenza perché non era aggredito sugli autobus, eccetera, eccetera. Devo dire che però dopo 5 anni di buon servizio, insomma, un cane giocherellone, ho dovuto comunque riportarlo a Firenze perché questo cane era talmente giocherellone che mi aveva strappato dei tendini del braccio, quindi, quindi purtroppo ho dovuto...
2: un'esperienza insomma un po'
1: certo così. Poi per la mia vita errabonda che avevo iniziato ad avere qui in Lombardia non potevo poteva essermi molto utile perché ogni giorno come adesso sono un giorno a Milano, un giorno ai paesini attorno, un giorno da un nonno, un giorno da una nonna in giro, quindi praticamente non ho punti fissi e sappiamo bene che il cane dov'è che si muove e dove spesso va nelle stesse parti, riconosce anche i numeri degli autobus per esempio, però deve farlo tutti i giorni, siccome io tra tram, metro, taxi e altre cose, insomma il cane non ho potuto tenerlo, poi tirando anche il braccio sinistro iniziava ad avere dei problemi alla mano sinistra e quindi...
2: Certo, sì, ma diciamo che più che i numeri degli autobus riconosce gli orari, ma forse gli odori degli autobus chiaramente,
1: ma chissà, anche i numeri ho visto anche i numeri riconosce comunque
2: allora, non voglio porre limiti all'intelligenza canina,
1: ecco. L'unica cosa è che questo cane per esempio a me quando ero sotto un albero i rami me li prendevo sempre tutti, questo perché il poverino non ha la vista che guarda verso l'alto,
2: perché ci sono cani più bravi, cani meno bravi, dipende anche da quanto e come sono stati addestrati, insomma diciamo che non c'è una cosa migliore dell'altra, non stiamo dicendo che è meglio andare col bastone, che è meglio andare con il cane, dipende tanto dalle inclinazioni personali, dall'esperienza che abbiamo avuto, dal cane che ci viene affidato, dalla persona che lo ha addestrato e anche dal tipo di vita che noi conduciamo. Ci sono ovviamente vite più semplici come chi fa ufficio casa tutto il giorno e ci sono vite come la mia e quella di Giuseppe che prendiamo treni, aerei e siamo sempre in posti diversi,
1: sempre in movimento,
2: che sono diversi. E poi come dicevi tu Giuseppe, non so se abbiamo ancora tempo per andare
1: avanti. Ancora qualche minuto c'è ancora.
2: E bisogna essere, per avere il cane guida, dei guerrieri, bisogna combattere ogni volta che tu entri in un hotel, in un ristorante, al bar, perché la gente allunga la pastarella al cane e poi dopo noi subiamo le conseguenze quando magari il cane fa i suoi bisogni,
1: quando ha mal di pancia,
2: magari ce li fa in ufficio, noi ci camminiamo dentro prima di accorgercene. Bisogna essere dei guerrieri. È vero che l'Italia ha una legge stupenda, fantastica, meravigliosa, che gli permette l'ingresso
1: dappertutto,
2: però bisogna sventolare questa legge sotto al naso di tutti coloro che non la conoscono, che hanno dei pregiudizi. Giusto?
1: Sì, però il problema è questo, che anche sventolando la legge non sempre poi si applica, quindi tutto sommato si hanno queste grosse problematiche.
2: Bisogna combattere.
1: Che il tempo è finito per oggi, ti auguro una buona giornata.

0: proposito di spazi, vi ricordo immediatamente i nostri social, cercate la pagina Spazi, mettete un vostro bel like e noi vi terremo informati passandovi tutte le informazioni che passiamo anche all'interno di questo format radiofonico. Inoltre vi ricordo la nostra email magillaradioproduction@gmail.com. Se volete partecipare al programma, se volete comunicarci qualcosa, utilizzatela pure. Veniamo subito al nostro ospite di oggi. Oggi abbiamo con noi Federico Migliozzi.
1: Ciao Max, ciao Dino.
0: Ciao Federico e benvenuto in Spazi. Partiamo immediatamente con questa breve intervista. Ti chiediamo subito, parlaci un attimino del tuo ultimo lavoro.
1: Sì, allora, guarda, tutto era nato anni fa con l'idea di scrivere un libro, un romanzo che si chiamava Coppie, solitudini e tribù e parlava un po' di, sì, di queste tre cose, della solitudine dentro e fuori la coppia e di questa grande tribù in cui siamo immersi. Poi, niente, sono passato invece a scrivere dei testi e Coppie, solitudini e tribù volume 1, invece adesso siamo al volume 2 con questa raccolta che si chiama Forever, di cui fanno parte La Luna e Punto e State a Capo. Il mio maestro è stato Luca Pixfoil Spagnoletti, che è un elettronico da paura, si dice a Roma. La Luna e Punto e State a Capo sono un po' concettualmente l'uno il contrario dell'altro, perché La Luna e Punto è una canzone che parla della fedeltà, della nostalgia della fedeltà dopo questi amori estivi di estate a capo, nati in discoteca senza parlare, innamorandosi perdutamente di uno sguardo che ci fa dimenticare tutto, come prendere il mare e andare al largo.

0: Dimmi un attimo, Federico, perché la luna è punto?
1: La luna è punto, guarda, ti dico, io stavo, mi ero fermato una sera a guardare il cielo a Roma, c'era la luna e questo puntino che poi in realtà ho commesso un errore perché non è una stella ma è Venere. Però se li vedi tutti e due nel cielo fanno tenerezza, no? Perché sembrano una coppia, sono fedeli da sempre, saranno fedeli da sempre, non gli serve nient'altro e quindi niente, nostalgia della fedeltà che è così difficile da mantenere, ma è che è poi un po' come la luna e punto, ti nutre per sempre.
2: Dunque, Federico, in questo periodo un po' particolare c'è qualcosa a cui stai lavorando?
1: Sì, sì, devo dire che il lockdown da una parte mi ha un po' paralizzato anche dal punto di vista creativo, perché è stato quel periodo che sappiamo, però sì, ho concepito un brano che si chiama Corona, guarda caso, che uscirà prossimamente e manca poco, diciamo, alla chiusura di questo album, di questa raccolta che dicevo, che si chiama Forever, che diciamo sarà ultimata, diciamo, nei primi mesi del prossimo anno.
0: Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica dove potete contattarci per avere maggiori informazioni: magillaradioproduction@gmail.com. Siamo giunti alla fine di questo interessante appuntamento con Spazi. I saluti vi arrivano da parte del sottoscritto Max Mollica e da parte di Dino Super di Gemmano e naturalmente dal nostro simpaticissimo regista Charlie Ballabio. Come sempre facciamo, cediamo la linea, l'ospite di turno, a Federico Migliozzi per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
1: Grazie Max, grazie Dino e niente, abbraccio tutti i nostri radioascoltatori augurandogli il meglio, la fine di ogni ombra e l'arrivo di nuova luce. Un saluto caro ai miei collaboratori più stretti che sono Luca Pixpoil Spagnoletti e Nicola Russo che mi ha dato una mano negli arrangiamenti di alcuni pezzi del nuovo album. Grazie, grazie a tutti, vi lascio all'ascolto, la luna è punto, un abbraccione.

0: Ed eccoci, vuoto a perdere e Marco a ritrovare. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Eccoci qua, siamo a Pontinia, fermi, oggi facciamo il giro del caffè?
1: O no, oggi sono andato invece al bar, sì, con il solito collega del venerdì, che ci incontriamo da anni, solo venerdì facciamo colazione insieme.
0: Sì.
1: E lui arriva molto presto, già abbiamo fatto colazione, già 20 minuti fa.
0: Quindi cornetto e...
1: cornetto, Nutella e cappuccino, proprio pesante pesante.
0: Sì, perché la giornata è pesante, quindi insomma... quindi...
1: Sì. Beh. Poi sono rientrato sul mio posto, seduto, rilassato, ecco. Per 20 minuti mi rilasso.
0: Ecco, allora noi dovevamo avere anche Gina con noi, ma ci ha mandato un messaggio e quindi sentiremo il messaggio di Gina che ci saluta. Vediamo se la troviamo.
2: Torcia, no, fotocamera.
0: Torcia, no? Vediamo se troviamo Gina.
2: 28 novembre 2000, chiamata vocale, senza risposta. Componi messaggio, fotocamera, condividi me, vai al messaggio più recente.
0: Messaggio più recente.
2: Messaggio vocale, durata 36 secondi, 30 luglio alle ore 19:50.
0: Eccolo qua, ci ha mandato il messaggino la nostra Gina. Allora sentiamo cosa ha da dirci, perché si assenta oggi. Assenza giustificata, giustamente. Sentiamo.
1: Ok.
0: Eccola che arriva.
3: Buongiorno a tutti gli amici della Disability International Radio. Buongiorno a Giuseppe. A Giuseppe e a Marco, buongiorno e buon fine settimana a tutti voi. Oggi non posso essere presente, ma sono presente con il cuore, in modo più sintetico, con questo saluto e con l'augurio che possiate passare una meravigliosa giornata. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: E allora, quindi non ci sarà, quindi che facciamo?
1: Ciao Gina, buongiorno. Ciao Gina. Ovunque tu stai, se ci stai ascoltando,
0: sicuramente ci ascolta in replica magari.
1: Okay.
0: Bene, allora noi mandiamo il primo brano stamattina, che scegliamo?
1: Ok. Dennis lo manda messaggi, vero?
0: Sì, l'ha mandato il messaggio di Dennis, pure corposo, anche il suo messaggio c'è dopo. Ci sarà il messaggio di Dennis.
1: Facciamo un altro indovinello. Giulio Cesare? Facile.
0: Cesare, Antonello Venditti, dai.
1: Bravo. Un indovinello veloce, no?
0: Sì. Antonello Venditti, Giulio Cesare, allora.
1: Sì.
0: Arriverà sicuramente, credo.
1: Sì. Certo.

0: E siamo all'ultimo giorno di luglio, caro Marco, Siamo all'ultimo giorno di luglio, ma Marco c'è, forse andate a prendere un altro caffè?
1: E siamo all'ultimo giorno di luglio.
0: Ci sei. Ultimo giorno.
1: Ma lo sai che martedì è il mio compleanno?
0: Martedì 4?
1: Sì.
0: Martedì 4. E beh, lo festeggeremo mercoledì magari.
1: Sì.
0: Mercoledì. 4 abbiamo le altre rubriche e quindi comunque mercoledì 5 festeggeremo il tuo compleanno, quindi sei del 77, quindi insomma finiremo 49 anni, evviva!
1: Purtroppo.
0: Purtroppo, dai, esserci già arrivati, insomma, evviva i 49 anni di Marco. Quindi poi dopo il compleanno si parte, giustamente.
1: Si parte.
0: Si va a bere un po' di birra irlandese.
1: Irlandese. Okay. Farò diciamo il babysitter.
0: Ah, e manderai la birra anche a Damiano.
1: Ci vorrebbe lui al posto mio là comunque.
0: Lui andrebbe a nozze lui.
1: Lui sì. Ieri è andato a farsi i capelli con la barba. Sì. Stava con Leonora, faceva talmente così caldo.
0: Sì.
1: Allora lei è rimasta dentro il salone aspettando, sì, il turno suo, sì, seduta. E lui niente, non ce l'ha fatta, ha preferito prendersi il caldo a 40 gradi a Roma, perché a Roma era 40 ieri. Cioè sì, era Latina 40.
0: Sì.
1: Ieri mi sembra che era 42 lì. E lui al bar di fronte ha preso la sua birra, la sua Tennent's.
0: Sì. E quindi aspettate.
1: Mi ha chiamato in videochiamata. E beveva la birra, ha fatto: no, Damiano, ma stai con l'aria condizionata, lascia perdere. Lui invece se la sua birretta.
2: Non ci
1: sei. E allora poi è uscita e ha detto: guarda che tocca a te, vieni dentro.
2: Passato dopo, durata 2 minuti e 5 secondi, 30
0: ecco,
2: minuti.
0: Allora, abbiamo
2: ascoltato.
0: Sentiamo il nostro caro Dennis. Sì. Che
3: invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua che arriva.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti, qua Dennis naturalmente. Un salutone a te Giuseppe anche in questo venerdì mattina e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori che ascoltano ogni mattino questo tuo programma. Bene. Questa mattina saluto Gina che mi saluta sempre, un sì, salutone, ciao Gina, saluto il capitano della Marina, anche lui che mi saluta sempre, saluto Marco Roma che anche lui mi saluta sempre e so che gli piace Eros Ramazzotti, bene. E,
0: anche lui
4: un salutone anche al peperoncino che appunto saluta sempre anche lui e un saluto anche a Lucia, bene e anche agli altri che rimangono che magari se non mi ricordo, va bene, comunque li saluto tutti, bene. Oggi ti vorrei richiedere un brano di Edoardo Bianello, restiamo in tema di mare, di sole, di caldo, ecco, andiamo con Abbronzatissima, bene, allora, bene, come detto è iniziato il caldo, il sole, l'afa purtroppo, ecco, e ti ringrazio moltissimo, auguro a tutti un buon fine settimana e ci sentiamo lunedì, ok? Bene, ciao a tutti e grazie mille.

0: E siamo tornati dopo il brano del nostro immenso Dennis, ecco qua.
1: A me piace tantissimo Giorgio Canale.
0: Beh, perché è il precursore delle canzoni di adesso, insomma, lui ha questi ritmi un po' particolari, insomma.
1: Ma non passano mai di moda poi, queste
0: no,
1: due,
0: infatti, sì, ne ha fatte tante.
1: Queste due possono essere tranquillamente riascoltate oggi.
0: Sì.
1: Poi sono veramente belli.
0: Poi c'è stato Brusco che l'ha modificata, io ti amo e tu lo sai.
1: Sì.
0: Ecco.
1: No, veramente sono proprio belle.
0: Ecco.
1: Ancora si ascoltano proprio bene le canzoni. Un bravo cantante, bravo. Comunque volevo salutare Dennis.
0: Salutiamo Dennis.
1: Dennis, un abbraccio Dennis.
0: Ecco.
1: Sta ascoltando, no?
0: Sì, sicuramente ascolterà. Se non ascolta la diretta, ascolta la replica.
1: Ascolta replica.
0: Sì, perché lui.
1: Così, con le sue cuffiette.
0: Lui la notte guarda la TV fino a tardi, guarda i films.
1: Ah, è bello però, eh. Questa cosa l'ho provata ai tempi Covid. Quando stavamo tutti in casa, no?
0: Sì.
1: E guardavamo i film. Va bello, poi io ho passato in case diverse, quindi. Prima ho alloggiato in. Non te l'ho mai raccontato. Ho alloggiato in casa di un presidente della Confcommercio.
0: Sì.
1: E mi ha ospitato insieme alla sua ex compagna. Quindi guardavamo i film, tutto quanto, apriamo le bottiglie di Ferrari, facciamo tiramisù in casa. Però purtroppo questa è la parte bella, poi è andata la parte brutta, a un certo punto non ci sopportavamo più.
0: Ecco.
1: Convive dentro casa con persone che poi non.
0: Sì.
1: Non sei sangue tuo, non lo so, qualcosa dentro che senti, la mattina ti svegli quasi non ti sopporti proprio più.
0: Ci sono.
1: È diventato difficile la convivenza.
0: Sì, perché ognuno
1: allora, la mattina toccava una volta per uno, no? Era tipo un militare lui, no? Sembrava un militare.
0: E
1: dovevi svegliarlo la mattina, una volta lo sveglia io, una volta lo svegliava me. E poi una mattina toccava a me fare colazione, lui mi attaccava in tutti i modi, mi attaccava senza.
0: Era ai tempi che non si potevano fare i mercati.
1: Esaurimento Covid.
0: Quando non si potevano fare i mercati.
1: Non nemmeno prendere la macchina. Perché c'erano i posti a blocco e avrebbero fatto la multa, non potevi.
0: Sì.
1: Dovevi dimensione nella tua città. Io ero in una città diversa. Dalla mia città. Proprio la mattina ho rischiato. E gli ho detto: guarda, vado via, perché sennò stamattina non finisce bene, sicuramente. Ho preso. Sì, stamattina. Io pure ho carattere particolare. Sono bravo, però. Era stamattina ho detto finisce male, io vado via. Sono andato via.
0: E sei tornato alla tua città?
1: Da mia madre sono tornato.
0: Okay.
1: E da là sono stato bene.

0: Milano non ci sono mercati.
1: No. Bene. Io sono stato a Milano, a un mercato. Sono stato vicino, era vicino al Duomo, la Scala, dalla parte di là.
0: Insomma.
1: C'era un mercato?
0: Sì,
1: c'era, c'era.
0: Sì, ci sono anche lì, ma ci sono mercati immensi, mercati.
1: Sì, sì, sì, c'era, c'era. Bene, allora, praticamente no? stavo con un mio amico, ci scambiarono per finanzieri. Si misero tutti paura. Quindi ecco qua, sono arrivati quelli che fanno la multa.
0: Fanno la multa, facciamo le multe. Allora, questa mattina alle 6, quando chiudiamo con Marco, alle 6.01.02, manderemo la replica dell'intervista con Claudio Chiappucci, quindi insomma non ve la perdete.
1: No, invece, no. Ieri ci siamo riusciti, finalmente ogni ospite abbiamo la foto con l'intervista. Quindi come cliccano la foto esce tutta l'intervista, bellissima, sì, bella cosa veramente.
0: Quindi praticamente una volta noi la facciamo in diretta, poi loro possono riascoltarsela.
1: Sì, con chi non l'ha riascoltarsela quanto vuoi, sia l'ospite famoso, sì, che la puoi inoltrare sul profilo suo o con tutte le persone. Come diceva Chiappucci,
0: sì, sì,
1: diciamo, mi ha dato un input Chiappucci.
0: È un corridore. Quindi sì, praticamente sì, sì. Chi vuole riascoltare l'intervista viene sul tuo profilo Facebook, praticamente?
1: Facebook, Instagram, TikTok, tutti i profili.
0: Ah, su tutti. Cerca Marco, sì, Roma. Sì. Cerca Marco Roma. No.
1: Marco Roma e a Marco Roma esce tutte le interviste. Ora ci stanno tutte, tutte quelle abbiamo fatto.
0: Ah, già le messe tutte quante?
1: Sì, sì, sì, ci stanno già tutte.
0: Ah, quindi, allora, quindi.
1: Sì, sì. Il fatto è quando poi carica ci mette un po', perché quando io la carico la foto con l'allico, perché comunque deve caricare mezzo 20 minuti, 22 minuti sono tanti.
0: Sì.
1: Però beh, comunque beh, non devi fare niente, fa tutto il telefono.
0: Allora.
1: Poi non devi mai uscire dall'app, perché poi ti ricomincia da capo.
0: Ah, bene, allora finisce,
1: sì, sì,
0: tutto lei. Scegliamo,
1: sì,
0: un brano.
1: Quando lo carichi, solo quando lo carichi.
0: Bene, allora scegliamo un brano, Marco.
1: Allora, allora. Un brano, qualche un cantante che non di solito non mettiamo mai. Aspetta. Vorrei.
0: Vorresti. Intanto diamo un segnale orario in noi, sono le.
1: Ci sarà. Vediamo se sta chi è.
0: Ci sarà.
1: Dai, mi sai. Solo l'ho sentita. Mi è capitata una sua intervista di Enrico Papi, che ha fatto a lei di tanti anni fa. Bellissima lei, veramente. Che donna, mamma mia. Che donna. Canta insieme al marito.
0: Ah, se, allora è Albano.
1: Bravo.
0: Vabbè, e allora Albano ci sarà. Eccolo qua, che arriva subito. No, è da parecchio. No.

0: Ci sarà e siamo in linea con Marco.
1: Eccoci, pronti.
0: Tu stai continuando nel tuo lavoro?
1: Sì. Sto prendendo piano piano, con calma.
0: Il tempo è bello, caldo.
1: Il tempo vola veramente, caldo, caldissimo. Caldissimo oggi, un'altra giornata dura.
0: Quindi
1: ieri ho fruttato un pochino.
0: Ieri?
1: Comunque non è vero che ti abitui al caldo, ti abitui al lavoro, non è vero niente. Cos'è fa caldo, fa caldo, poi fa pure 30 anni il lavoro.
0: Certo.
1: Non è. Se fa caldo, fa caldo.
0: Diciamo che credo. I clienti vengono fino a verso le 10:30?
1: Sì, massimo, sì. Da ieri non c'era più nessuno, per allora. Infatti ieri è stato uno dei mercati, diciamo, peggiori. In casco.
0: Perché poi dopo, insomma, dopo le 10:30 uno inizia a chiudere.
1: Troppo caldo, però è sempre stato estate. E comunque io ho dei mercati posticipari, tipo il mercoledì e il giovedì.
0: Sì.
1: E lunedì. Dottor San Lorenzo, Anzio, Nettuno sono mercati di mare.
0: Sì.
1: Eppure c'è sempre lavorato forte, l'estate, c'è sempre stata estate. Però quest'anno nemmeno l'inverno fa così poco. È stato il fatto che è troppo caldo.
0: Ma
1: quest'anno veramente secondo me è stato un record.
0: Però calcola che c'è anche la crisi economica, insomma, che uno magari.
1: Anche quello.
0: Usa i vestiti un po' più vecchiotti, anche quello.
1: La nafta che costa tanto, bollette che sono alte.
0: Bollette che saltano adesso che
1: saltano.
0: Con l'aria condizionata chissà che bollette avremo, vabbè, insomma.
1: Tanta aria condizionata. Almeno la sera mi addormento così.
0: Sì, è bello.
1: Almeno quello.
0: Diciamo.
1: Però se stai a casa tutto il giorno come fai? Cioè, puoi vivere con l'aria condizionata accesa, manca 24.
0: Forse sì,
1: la iniziamo per temperatura praticamente.
0: Io diciamo che sono almeno 16 ore la faccio con l'aria condizionata.
1: Sì. A quanti gradi la metti te?
0: Ma io la metto sui 20 gradi per avere un 26-27 gradi giù, perché poi fino a che scende.
1: Sì, almeno sei sempre a temperatura.
0: Sì.
1: Sei tipo come se stessi sempre a Tenerife.
0: Sì, più o meno sì. Anzi, sento anche un po' freddino alcune volte, però è un freddino piacevole d'estate. D'inverno no.
1: Io la sera la spegno a un certo punto sul timer perché me la metto troppo bassa io.
0: Sì,
1: la metto a 16 gradi.
0: Adesso io a una certa ora poi si spegne, io vado a spegnerla perché poi comunque nel sonno verso le 10:15, 10:30 che è l'ora in cui comunque ci si addormenta, noi che siamo svegli dalle 3:30, 4, dalle 3:30 dobbiamo per forza chiuderla. Bene, sono le...

0: Qui, ormai è quasi giorno a Roma, vero?
1: No, sì, no, già è giorno, già c'è la luce.
0: Sì, c'è.
1: Anche perché vuole stare.
0: Le giornate sono più lunghe, anche se stanno si stanno accorciando comunque. Perché
1: ho notato che la luce arriva un po' più tardi.
0: Sì, perché siamo, cioè il momento apogeo è il 21 giugno, ma siamo già ad agosto, quindi sì, siamo passati 40 giorni, quindi insomma c'è un po'.
1: Poi cominciamo piano piano. Però guarda, io amo l'estate, ma il caldo è stato troppo quest'anno.
0: Però poi d'inverno non fai il mercato perché piove, le persone non vengono perché piove.
1: Insomma, d'inverno perdi parecchi giorni con la pioggia. Quello è vero.
0: Quindi insomma
1: non perdi parecchi.
0: No, dovrebbe essere che magari piove di notte e di giorno no.
1: Ma per il lavoro mio sì, sarebbe che piove di notte e di giorno c'è il sole. Comunque l'acqua l'hai avuta, perché è giusto di piovere.
0: Certo.
1: Però sarebbe perfetto il clima quello così.
0: Certo. Bene, sì, allora sì. È il momento dell'ora tripla.
1: È arrivata l'ora tripla, stamattina arrivata così, con un filo rosso che ci unisce tra me e Giuseppe per sempre. Da Marco Roma, Giuseppe ci sia.
0: E allora prendiamo ancora un altro caffè, che dici?
1: Ma sì, ci vuole.
0: Ci vuole un secondo caffè.
1: Sì. Ma c'è freddo, eh?
0: Sì. E tra un po' arriva Claudio Chiappucci, dopo il prossimo brano che manderemo, che cosa mandiamo adesso come brano?
1: Grande Chiappucci.
0: Mandiamo Meraviglioso dei Negramaro, perché bella. Anche meraviglioso è il nostro Chiappucci. E allora Marco, vediamo, sono 5:55, ancora possiamo stare a narrare qualche altra cosa. E i tuoi vicini, allora, cosa c'è in giro?
1: In questo momento non lo so se stanno in ritardo, ma mancano tutti qua vicino a me. In lontananza c'è qualcuno. Ecco. Quelli vicini a me, quelli proprio attaccati a me, non c'è nessuno.
0: Ecco, i tuoi vicini sono tutti e due appartamenti.
1: I 5 banchi sulla mia fila ci sto da solo.
0: Ma vicino a te c'è l'abbigliamento sempre? O
1: non no,
0: c'è?
1: Sono la frutta, sia al lato sinistro che al lato destro. Io sto al centro tra due persone della frutta.
0: A me è piaciuto molto lunedì la consegna del caffè, ecco, la ripeteremo lunedì prossimo.
1: Sì, infatti. Sì, la ripetiamo.
0: Sì, così salutiamo anche chi beve il caffè.
1: Lunedì è il giorno del caffè.
0: Il giorno dedicato al portatore di caffè, il lunedì.
1: Veramente anche il giovedì, però il giovedì non facciamo.
0: Perché
1: sennò.
0: Ma il giovedì sei a Nettuno, mi pare.
1: A Nettuno, bravissimo, sì.
0: Quindi,
1: perché anzi a Nettuno poi sono uniti?
0: Sì, sono vicini.
1: Poi
0: sì.
1: Se non fosse quel cartello scritto anzi a Nettuno. È tutta una città,
0: Sì, sono attaccati praticamente. Sì.
1: Infatti loro hanno un ospedale solo, e anzi Nettuno di Venedio.
0: È l'unico.
1: Anzi Nettuno di Venedio.
0: Ecco qua, allora chi è arrivato? Chi ti ha dato il buongiorno?
1: Ali, un ragazzo che vende la frutta, è un operaio, non parla tanto italiano, perché buongiorno.
0: Infatti, ed era il buongiorno di Ali, evviva Ali! E poi magari quando imparerà l'italiano come gli altri. Ti offre il caffè?
1: Sì.
0: Sì, vuoi il caffè? No, certo, noi sentiamo.
1: Mi ha salutato e mi ha detto: si sente che sei improfumato. Io amo tanto, io non ho vizi.
0: Diciamo, certo.
1: Io non fumo, non ho vizi,
0: alcol, niente.
1: Già, no, non c'ho alcol, niente. A meno che non facciamo una serata, cena, allora beviamo una bottiglia di vino da 7,50, che sono quasi 2 bicchieri, ma la finisce.
0: Sì,
1: ma se non organizzo cene, non nemmeno bevo, capace che per mesi non posso toccare niente.
0: Quando si fa qualcosa di speciale ogni tanto
1: sì, questo però non fumo, però mi piace tanto il profumo, un buon profumo.
0: Ecco. Bene.
1: Io, una cosa che mi è sempre piaciuta, come le donne dei borsi e profumi.
0: Sì. Meraviglioso, allora. Ce ne andiamo con Meraviglioso, Marco. E tra un po' arriverà Claudio. Allora andiamo con Meraviglioso. Buona giornata, buon inizio agosto, perché noi ci sentiremo lunedì, che sarà già il 3 agosto. Evviva.
1: Pensiamo dopo alle 6:50, giusto?
0: Sì, con te sì, però dico sì. Per quelli che lasci adesso. Sì. Però alle 6:50 ci stiamo sempre. Vediamo di sentire anche i ragazzi se sono svegli oppure no.
1: Sì, grazie di te.
0: Allora arriva Meraviglioso. A più tardi.
1: A dopo.
0: Ciao, a più ciao, tardi. A dopo.

0: martedì sera con Marco e un grande campione. Non che Marco sia un campione, abbiamo un grande campione con Marco. Presentacelo pure, abbiamo già parlato. Chi è con noi questa sera a 20 di sera, Marco?
1: Allora, allacciate le cinture e preparatevi a salire sulle vette più impervie del ciclismo mondiale.
0: Ah, no, le bici.
1: Oggi abbiamo l'onore di avere con noi un atleta che non aspettava il momento giusto, sì, ma il momento lo creava lui. Signore e signori, è con immenso piacere di avere con noi Claudio Cappucci, per tutti semplicemente El Diablo.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, caro Diablo. Siamo felicissimi di avere te qui alla nostra corte, alla corte di Marco e Giuseppe.
2: Diabolicamente felici.
0: Ecco, Marco,
1: siamo
0: ha tante cose da chiederti.
1: Felici che sei con noi questa sera, il Diablo, anche se con preavviso mio è stato di poche ore, ci hai onorato di questa tua
0: presenza,
1: accoglienza in questo nostro salotto radiofonico dove siamo collegati in tutta Italia. Oggi non sembra, ma siamo su 100 radio con poche ore. Prima di partire all'intervista, voglio dire che con poche ore hai raggiunto 25.000 visualizzazioni.
0: Allora.
1: E quindi non per merito tuo, perché sei veramente un campione, complimenti.
2: Grazie, vuol dire che allora c'è un seguito anche alle gesta, sì, che ho fatto da atleta, ma insomma che quello continuo anche attualmente, sai, a stare là in presenza, sono sempre vivo, vivo e vegeto
0: con tutte le nostre radio.
2: Atletico.
0: Diamo il numero di telefono 320 19 78 4 e 90, 320 19 78 4 e 90. Scusami Claudio, ridiamo la linea a Marco, io sono qui ad aspettare le vostre telefonate per
1: Infatti,
0: Claudio Cappucci.
1: Il grande Claudio è sempre atletico, come sempre, come tanti anni fa, perché mi ha preparato il suo video messaggio proprio nel suo fine allenamento, quindi lui è sempre in ottima forma. Complimenti ancora per la tua prestanza ancora fisica.
2: Sì, mi sono preparato come la gente mi conosce, no? Nella mia veste sportiva, quindi era un po' più naturale, no? Diciamo, se mi mettevo giacca e cravatta magari non ci credevo, dicevo ma che fa? Che sta facendo?
1: Noi ti vogliamo così come sei. Ci piace così, chiamiamo così.
2: Grazie.
1: Allora, partiamo subito con una grandissima curiosità. Il soprannome è il Diablo, come è nato?
2: Ma sai, questa è una lunga storia, stiamo parlando di tanti anni, Torniamo agli anni 90, quando sai, andare a correre in certi paesi non era così facile, no? Quell'anno che mi contattarono per correre una corsa in Colombia, ebbene sì, lì nacque proprio il Diablo. Nacque il Diablo per le mie gesta atletiche. Voi, non so, avete già sentito, no? Quando i radiocronisti, i telecronisti colombiani commentano i loro eventi, no? Che sono molto, insomma, euforici, sono aggreganti, sono contenti, felici, insomma lo racconto in una maniera veramente goliardica. E un giorno è nato così questo soprannome proprio perché mentre correvo non avevo mai visto un corridore come me, no? Che già mi conoscevano, però mai mi avevano visto attaccare in questa maniera, quindi sono rimasti sorpresi e è venuta fuori questa frase, no? Che sembra un diavolo mentre scatta, mentre attacca, mentre fa un'azione. E così si è tramandata la tradizione, semplicemente.
1: Eri felice di questo tuo soprannome?
2: Particolarità, all'inizio non ci ho neanche fatto caso, perché sai, una cosa ti dicono una volta, come aggettivi, sai, te le dicono sempre, no? Ogni manifestazione, ogni evento, ogni situazione, ma questo si è fermato, si è posto l'attenzione di tutti, perché sai, quando comincia a parlare uno, lo trasmette un altro, dice quell'altro. La via del giornalismo è stata importante, che è quella che ha tramandato un po' poi anche in Europa questo soprannome. E sì, sono rimasto un po' sorpreso nel tempo, all'inizio non ci facevo caso, sembrava come tanti altri aggettivi, però la continuità di questo mi è sembrato molto accattivante, insomma mi assomigliava, è vero, come carattere sportivo, come persona sono più verso una parte angelica, diciamo, dai.
0: Abbiamo una diretta, c'è Salvatore in diretta con noi.
3: Bene. Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, buonasera a Claudio, buonasera Marco, buonasera Giuseppe.
0: Dici Salvatore, cosa volevi?
3: Io un appassionato di ciclismo. Intervenire. Appassionato di ciclismo con Giuseppe Cesena, ne parliamo sempre ogni anno quando c'è il Giro d'Italia, specialmente negli ultimi tempi qua a Napoli abbiamo avuto due, tre onori di avere arrivi anche qui sul lungomare. Io da qui partirei, Claudio, possiamo darci del tu, siamo quasi coetanei, io sono un simpatizzante della radio, un opinionista, ma non lo faccio per lavoro, quindi ecco, è simpatico darci del tu. Allora ecco, io vorrei di te un ricordo quando sei stato, certamente non è, io c'ero, però anche tu c'eri nel 2016 alla ciclobike. Che ricordo hai della ciclobike sul lungomare di Napoli, dove poi in un'intervista hai anche dichiarato che sei attaccato alla città di Napoli? Io sono di San Giorgio a Cremano, Napoli.
2: Sì, è vero, perché ho tanti amici, devo dire la verità, a Napoli da sempre ho tanti amici, non lontano da lì, da dilettante vissi anche il campionato italiano io, a San Rufo di Salerno. Quando avevo 18 anni, quindi da allora ho costruito amicizie, quindi da allora, pensa quanto tempo è passato, e ci sono tornato sempre volentieri nel territorio, perché comunque sono sempre stato trattato non bene, di più.
3: Infatti l'hai detto, hai detto che ti emozionavano i tifosi che ti chiamavano per cognome, Chiappucci. Un'intervista al mattino di Napoli.
2: Infatti mi sembrava strano, perché come hai detto prima che tutti mi chiamano Diablo, e dico cazzo, qua mi chiamano Chiappucci. Ci sta.
3: Senti, un'altra data, lasciamo il 2016, andiamo un altro anno, qualche anno più indietro, poi vi saluto. 1994, Giro d'Italia, trasmesso da Mediaset, quindi non è che si vedeva un granché. Che ricordo abbiamo con la Carrera Jeans?
2: Mi ricordo benissimo quella tappa, perché mi ripresero pochi metri a traguardo. Allora quel traguardo era sul pavé, quindi io sei molto leggerino, avevo fatto fatica alla parte finale perché ero già un po' di chilometri in fuga, pensavo veramente di arrivare all'arrivo, quindi mi è rimasto sempre impresso questo traguardo. Sì. E hai fatto bene a ricordare anche che era Mediaset, non era la Rai in quel periodo a trasmetterlo.
3: Lì infatti qualcuno, le corse noi le vedevamo, però erano un poco così, diciamo così, di collegamenti, questo ricordo di quell'anno. Certamente era quello. E poi ricordiamo che nel 94 con la Carrera c'era anche il Pirata, il debutto del Pirata. Certo. E quindi
2: all'inizio della sua carriera, sì.
3: All'inizio della sua carriera ricordiamo questo. Ok Claudio, allora io con questi due anni, diciamo, ho passato un po' in rassegna quella che è stata la tua vita ciclistica. Noi da San Giorgio a Cremano siamo appassionati di ciclismo, io ho organizzato tanti giri del Vesuvio, unitamente anche, non so se tu l'abbia conosciuto o meno, ad Angelo Damiano, il campione olimpico.
2: Sì.
3: Esattamente, e anche lui ha organizzato qui sul territorio tantissime attività, e quindi insomma io ho organizzato per 5 anni consecutivi il Giro del Vesuvio totale, quindi insomma 90 e rotti chilometri, e quindi sono un appassionato di ciclismo. Sì, allora vi saluto, sì, ragazzi. Sì,
0: grazie Salvatore, alle
3: ciao,
0: prossime.
3: Giuseppe, ciao Marco, grazie. Ciao Claudio, un onore averti conosciuto telefonicamente. Ciao.
0: Ecco qua.
4: Allora, entriamo nel caldo della nostra intervista.
0: Sì.
4: La domanda che milioni di spettatori stanno aspettando: la leggendaria fuga del Cestrier, Tour de France 1992, con 200 km di fuga solitaria. Che cosa ti passava per la testa durante quei chilometri infiniti e qual è il ricordo nitido di quella giornata?
2: Stiamo parlando del 18 luglio, penso. Quanti anni sono passati a quel 18 luglio del 92, una tappa di 265 chilometri, una tappa che aveva 7200 metri di dislivello e mi ha tenuto in bici per 7 ore e 45, di cui 6 ore da solo. Immagina cosa vuol dire fare 6 ore da solo.
0: Ecco, ma il ciclismo di 30 anni fa e quello di oggi è differente o è lo stesso? Questo ci si chiede.
2: cambiato, beh, cambiato tante cose, cambiate la tecnologia, ha cambiato completamente il ciclismo, l'istinto che si poteva avere una volta e poter, diciamo, sconvolgere quello che era anche le strategie di gara degli avversari, le vedevi nel gruppo, oggi si vedono con quelle che sono le telemetrie e i valori dei vantaggi e tanto altro di quello che ha portato la tecnologia. Sai, ma che quando... la tecnologia porta tante cose belle, ma non è detto che sempre porta a migliorare la situazione, quindi diciamo che il ciclismo eroico, naturale, quello che era l'istinto, cuore, fatica, era in quegli anni, insomma, che poi, certo, possiamo di poi, lo dico adesso, mai avrei potuto pensare che la tecnologia avesse, poteva fare dei passi così da gigante nel ciclismo.
4: Ebbene, allora, andiamo avanti. Allora, parliamo di grandi avversari come Miguel Indurain. Sei stato uno dei suoi più grandi rivali. Che rapporto c'era in corsa e fuga fuori con lui, con lo spagnolo?
2: Beh, allora, i miei grandi rivali sono stati due, in effetti, perché anche, non dimentichiamoci, Gianni Bugno. Con Bugno ero rivale da italiano e insieme ci scontravamo per essere rivali con Indurain. Sai, questo triangolo portava anche a cambiare strategia di corsa a volte, e mi ha portato spesso e volentieri a cercare queste fughe da lontano, proprio per rompere la monotonia di quello che era la sua squadra, che tirava tutto il giorno, che ci portava in carrozza al traguardo, e poi lui ci dava la mazzata a cronometro. Quindi certo, i rapporti umani sono sempre ottimi nostri. Quando sei in gara devi svolgere il tuo lavoro e quindi combattere fino alla fine. E quello, se devo dirti, che mi ha portato anche a scoprire di partire da lontano, cercare delle fughe che potessero stravolgere completamente alcune tappe, ed è stato dovuto che Indurain, perché lui ovviamente ci dava una mazzata con quello che erano le cronometri dell'epoca, e quindi non potevi fare nulla contro di lui.
4: Che poi quel giorno sul Sestriere, dove tu hai vinto, dove sei stato quelle 6 ore da solo, lui, Miguel Indurain, quando ha visto, ha capito che stava perdendo la maglia gialla, perché tu comunque l'hai portata per svariate ore, e lui si mise contro di te per cercare di recuperarti, ma lui praticamente non ce l'ha fatta insieme a Gianni Bugno. Tu sei arrivato fino alla fine. Cosa pensavi, cioè, in quei momenti? Pensavi che lui ti avrebbe ripreso, o comunque hai detto io ce la faccio, ci arrivo fino alla fine?
2: Guarda, ti ho detto, sono stato davanti 6 ore, quindi quando sei davanti 6 ore ti passa di tutto una testa, no? Perché devi comunque alleggerire quella che è la fatica. Sei da solo, sai che non sai quanto puoi stare là davanti, perché in effetti io pensavo che qualcuno mi venisse a dare un rinforzo, diciamo una mano, no? Solitamente le fughe vanno anche a finire così, e invece c'è stato più compattezza dietro, c'è stata, diciamo, una battaglia che ha portato proprio a sgretolare il gruppo, e io, aspettando che arrivassero gli altri, ovviamente pensavo come in quel momento impostare in qualsiasi momento della tappa, no? Perché ho avuto ancora tante salite da fare da solo, quindi no, ho cercato di gestirmi nella salita, ho cercato di non andare fuori giri, insomma ho cercato di pensare a quello che mi aspettava sul percorso per andare fino all'arrivo, perché ovviamente la tappa l'avevo già vista, conosciuta, guardata, provata, cioè sapevo tutto benissimo di quella tappa. Però mi sono trovato in una situazione che anch'io non ero, diciamo, preparato, no, a una fuga così da lontano. Però sai, questa è una fuga da lontano che alla fine mi ha fatto anche capire che sei forte anche fisicamente, ma è importante anche essere forti mentalmente. Mi ha aiutato molto anche la mia forza mentale, la mia caparbietà, la mia voglia di arrivare. Sapevo che avevo un pubblico che mi aspettava, che sai, era l'unica tappa che arrivava in Italia del Tour, e questo mi ha portato anche a volte a anestetizzare un po' le fatiche, perché insomma sembra tutte gioie, ma c'è anche dei dolori durante una fuga del genere, una corsa. Ci sono le fatiche, ci sono le emozioni forti che possono essere positive, anche negative, perché pensi di non farcela, pensi di non arrivarci, però combatti, no? Combatti, cerchi motivazione, e nello stesso tempo questa battaglia è stata più con me e me stesso che contro gli avversari, perché stavo combattendo anche un qualcosa da solo lì in quel momento.
4: Complimenti ancora Claudio, complimenti, vado avanti. Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Non ho sentito la domanda.
4: Allora, ripeto, Allora, se potessi rubare una caratteristica del ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Non riesco a sentirti bene, non so come mai, ma non riesco a sentirti bene.
4: Allora, la ripeto,
2: Magari la ripeto a Milano, si sente meglio.
0: Sì.
4: Okay. Cosa se potessi rubare una caratteristica nel ciclismo odierno da portare nei tuoi anni, cosa sceglieresti e perché?
2: Con la tecnologia avrei un po' paura, perché essendo sempre stato uno spirito libero, non so quanto mi avrebbe aiutato. Certo che l'organizzazione oggi è molto superiore rispetto a quello che era con noi, quindi mi sarebbe piaciuto avere tutta questa organizzazione attorno, che è qualcosa che ti aiuta a stare bene, perché oggi in ciclismo è fatica, in ciclismo bisogna essere sempre al 100%, e oggi quello che è il ciclismo ti porta veramente ad arrivare in una condizione ottimale, a non sbagliare nulla. E poi, come ti ho detto, la tecnologia invece, per quanto riguarda la bici, certo, le bici di oggi sono talmente performanti che sai, col senno di poi non so quanto e cosa avrei potuto fare ancora in salita, perché se non ho dei riferimenti con gli attuali valori di misura, no? Che sono il wattaggio soprattutto, noi iniziavamo con il frequenzimetro, quindi il mio motore lo guardavo dal cuore, però il wattaggio è una cosa che ha preso piede ed è un po' il riferimento del ciclismo di oggi, ecco. Quindi piccole cose per assestare di più quello che era, diciamo, la mia situazione come ciclista.
4: Allora, la penultima domanda, Claudio: il rimpianto più grande e la gioia più bella, qual è la vittoria che non hai conquistato e che ancora ti brucia un po', e quale invece custodisci gelosamente nel cuore come il capolavoro della tua carriera?
2: Guarda, ci chiamo, hai detto bene, gioia e dolori, no? Vittorie sono tante, ne fate tante vittorie, le catalogo tutte importanti e belle, perché comunque in tutto ho fatto fatica. Poi c'è quella che è più di prestigio, è normale. Il mio capolavoro, la tappa di Stella Tour, è un capolavoro, perché lì tutti sapevano che c'ero, mi aspettavano, ho fatto di più di quello che io invece mi aspettavo, quindi sono andato oltre anche le aspettative, quindi è venuto fuori un'impresa storica proprio per quel motivo lì, insomma, qualcosa che non mi aspettavo. E questa è quella che rimane nel cuore di tutti, oltre che rimanere nel cuore mio, perché di questa se ne parla sempre ancora oggi, a distanza, pensa di quanti anni,
0: oltre
2: si parla
0: 30.
2: Con questa tappa, quindi, cioè, sono state tante le tappe, io ho vinto anche altre tappe, però questa ha lasciato un segno indelebile,
0: diciamo storica proprio.
2: E poi, cioè, no, sì, questa è storica, sì. Però attenzione, quella più bella, storica, che mi è rimasta nel cuore, diciamo, è la Milano-Sanremo. Perché? Perché la Milano-Sanremo non è una corsa dove mi aspettavano, una corsa che era potenzialmente adatta ai miei mezzi, però vedi, con la capacità, la motivazione e la voglia di arrivare, quel sogno nel cassetto che avevo da giovane, che era la Milano-Sanremo, sono riuscito a vincere. Un corridore come me che vince Milano-Sanremo è raro.
4: Hai vinto, certo.
2: sono riuscito a vincere questa. E cosa mi è mancato? Ecco, mi è mancato un mondiale. Il mondiale mi è mancato, è un grande rammarico, perché ci sono andato vicino più di una volta e sono andato anche al secondo posto sul podio, però io vivo molto questo primo posto e l'avrei meritata, soprattutto l'anno del 94 in Italia, ma non è andato tutto come doveva andare, succede anche questo in ciclismo.
0: Certo.
2: Per chiudere questo discorso, devo catalogare un momento importante della mia carriera, un momento che rimane indelebile, che da lì e poi è partita la mia storia. Quando ho preso la maglia gialla nel 90 con questa fuga che nessuno si aspettava, ma io avevo programmato perché puntavo questa maglia del mio scalatore, la famosa maglia Point, che poi è quella che mi sta dando ancora oggi la notorietà, soprattutto in Francia. Lì è scattato qualcosa in più di me dentro per le corse a tappe. Da lì ho capito che nelle corse a tappe avrei potuto puntare molto in alto, con l'unico rammarico che purtroppo c'erano delle cronometro lunghe che davano vantaggio a un corridore come Indurain.
0: Sentiamo la sigla in sottofondo, siamo già in ritardo di un
1: minuto. Purtroppo è finita, mi dispiace tantissimo.
0: Però torneremo magari a parlare ancora qualche volta con te.
1: Mi dispiace tantissimo, Claudio. Se ci può fare i saluti, ti ringrazio di oggi. Sei veramente una grande persona, un personaggio unico.
2: Grazie.
0: Guarda,
2: io ho sempre vissuto lo sport con passione e con emozione, la vivo ancora oggi con questo, perché il ciclismo mi ha dato tanto, mi ha creato e mi sta sempre rendendo più forte. Grazie ancora di tutto e grazie per questa giornata di ciclismo parlato.
0: Eccolo qua il ciclismo.
1: Signore e signori, salutiamo il diavolo, grazie.
0: Eccolo qua col sottofondo. Buon ciao.
1: Grazie.

0: E allora eccoci qua, sono in diretta adesso perché quella era la registrazione di 20 di sera che va in onda ogni mercoledì alle 20 di sera, appunto perché sono 20 di sera e sono ai saluti delle radio, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Radio Tere Terme Vigliatore che mandano la replica alle 7.30 e poi Radio Mare Italia. Le altre radio quando sono le 6.24 e 43 secondi le mandiamo con il saluto della nostra amica Angela, facendole leggere ad Angela Ricciardi. Eccole qua, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Salve a tutti amici radioascoltatori e non solo di Disabili International Radio. Io sono Nicola Nucci, lo scrittore Nicola Nucci. Vi invito a seguire i miei spazi su questa radio, su altri emittenti. Io lavoro anche principalmente su altri emittenti e sui social. Io parlo principalmente di anni 90 e di anni 2000. Parlo di ciò che ruotava attorno a quel periodo magico, ma parlo alla fine anche di futuro e di presente attraverso la musica e i suoi protagonisti. Quindi vi ricordo i miei spazi principali, quindi Facebook, Instagram, Threads, X, sempre Nicola Nucci, Nick, mi potete trovare, potete interagire con me. Io ho scritto più di un libro, l'ultimo parla degli anni 90 e degli anni 2000, se vi va potete consultarlo, si trova in tutti gli store online e fisici. Questa puntata parliamo proprio di vacanze, un argomento simpatico che va di moda, diciamo, adesso, visto che siamo nel periodo giusto. Le vacanze da scuola erano quel periodo magico che partiva alla fine di giugno, paradossalmente, perché si aspettava i quadri, i risultati, i piccoli problemi, le materie che magari non, in cui non brillavamo, e quindi qualche giorno anche dopo la fine della scuola c'era una certa apprensione e un certo timore nell'affrontare anche le vacanze. Però poi quando partivano le vacanze erano molto belle. Mi ricordo un periodo molto bello della mia vita, quello scolastico, in cui le vacanze erano paradossalmente infinite, in cui si andava in bicicletta, si andava con gli amici, si andava in scooter e si ascoltava poi la musica degli anni 90 e 2000, che poi trovavamo in tutte le emittenti radiofoniche e poi trovavamo anche nel Luna Park, Autoscontro e chi più ne ha più ne metta. Era un periodo della nostra vita molto più spensierato di quello di adesso. Diciamo che musicalmente era molto diverso, perché non c'era la trap, non c'era il rap, c'era semplicemente una disco dance e c'era un house che iniziava poi dall'inizio degli anni 2000 a venire fuori, c'era un pop che era principalmente italiano, non c'era questo materiale che arrivava poi dall'estero, soprattutto adesso sudcoreano, America, Giappone, e all'epoca si lavorava molto più in ambito europeo, tant'è che tanti fenomeni poi che sembravano venire chissà da dove, vi ricordo per esempio Take That, erano semplicemente comunque del circondario, diciamo così. Le vacanze adesso sono mutate, le vacanze sono adesso diventate quasi un lusso, perché non tutte le famiglie possono permettersele. Chi può permettersele sceglie a volte l'estero, ma non solo, se sceglie anche la Sicilia o la Sardegna, che sono le mete principali in questo periodo. C'è un turismo di chi invece rimane, principalmente fatto di condizionatori, di centri commerciali e di saldi, che in questo periodo sono partiti e che proseguono anche nelle settimane a seguire. Il mare è cambiato, perché nel frattempo ci sono sempre più stabilimenti balneari, la figura del bagnino è un po' diventata una figura del tutto fare, si è modificato un po' tutto, la nostra estate, i locali, molta più musica all'aperto, spacciando per cocktail bar qualcosa che era una specie di disco pub di qualche anno fa. Le discoteche vere e proprie stanno andando scemando, facendo spazio principalmente a party estive, situazioni un po' grigie, nel senso che non si capisce bene se sono una festa, un party, una discoteca vera e propria, tant'è che questo ha creato un po' di confusione anche nel sistema stesso. Tuttavia l'importante è sempre riposarsi e stare con le persone che si amano. Per questa puntata la chiudiamo qui, vi do appuntamento sempre con me ad un nuovo spazio, quindi vi aspetto qui.
1: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, sul viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Il viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista a rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
2: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
3: Assolutamente, assolutamente, tutti... buongiorno. Ormai è un appuntamento, tra amici.
2: Tra amici.
3: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare
2: agli altri,
3: i nostri rapporti.
2: Dire agli altri quello che c'è,
3: esatto.
2: A Montagnana. Questo...
3: A Montagnana.
2: E allora come iniziamo Montagnana il prossimo mese, il mese di agosto come inizia?
3: Allora, il mese di agosto inizia con un momento di solidarietà. Perché l'1 e il 2 agosto c'è la seconda parte di Calici sotto le mura, che è questa manifestazione che si svolge proprio a ridosso delle mura storiche, che riguarda purtroppo. Si tratta di una manifestazione in ricordo di una ragazza di Montagnana che, facendo ricerca sulle malattie rare, in particolare sulla talassemia, è deceduta. Ne abbiamo già parlato. C'è la seconda parte, l'1 e il 2 agosto, in realtà il 31, l'1 e il 2 agosto, e c'è questo momento conclusivo in cui davvero si tirano le somme e abbiamo bisogno di fondi per la ricerca.
2: Allora, fondi per la ricerca, un applauso. Siamo tutti più buoni, ecco.
3: Ecco.
2: Proseguiamo allora.
3: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta. Quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa, di allegria, anche ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
2: Perfetto, seguiamo.
3: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
2: Sì.
3: È la notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama Il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali.

0: e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
1: Sì.
0: Chiediamo a tutti di partecipare portando delle torce.
1: Ah, ecco.
0: E sarà una serata
1: illuminata,
0: memorabile, illuminata, ma molto particolare.
1: Bene, continuiamo con le altre date di agosto, vedo che sono tante.
0: Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer. Il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
1: Sì.
0: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
1: Ah, ecco.
0: Uomo o donna che sia.
1: Beh, insomma.
0: Per quanto disegnata.
1: Ah, anche finti allora.
0: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
1: certo.
0: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma.
1: E questa quando è che si tiene?
0: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
1: sì,
0: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
1: un mese di fuoco
0: da vivere, da visitare.
1: Oltre
0: anche con le temperature.
1: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A presto.
0: Aspetto con ansia questo momento.
1: Grazie,
0: arrivederci a presto.
2: Troppo cerebrale. per capire che si può star bene senza

0: universali, dobbiamo sfumarlo perché altrimenti poi non riusciamo a leggere la poesia, poi abbiamo i collegamenti, quindi sfumiamo i giudizi e apriamo il microfono a Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia. Perché non c'è Maria Grazia? Forse perché
1: chiamata in entrata. Signora Maria Grazia,
0: è caduta la linea. Allora un attimo.
1: Parte superiore dello schermo. Chiamata.
0: Era caduta la linea, Maria Grazia, va bene.
2: Sì, ecco. Sì, lo so.
0: Beh, queste linee sono un po' ormai ballerine.
2: Giuseppe?
0: Ecco. Sì.
2: Ti voglio dire una cosa. Io non ti ho mai detto che mi mancano da un po' di tempo, da qualche mese, i denti di davanti, i denti di sopra, per cui qualche parola la pronuncio male, capito?
0: Va bene, non c'è problema, noi qui facciamo un applauso perché l'importante è esserci, siamo in diretta con Maria Grazia. E vabbè, la vita purtroppo ci porta che alcune cose mancano prima o poi. Allora, la poesia di oggi si intitola...
2: Ecco, la voglio dedicare a mia figlia e quindi l'ho intitolata A Patrizia.
0: A Patrizia, va bene. E dopodiché, dopo la poesia, manderemo un brano di...
2: di Calogero Scalisci.
0: Che si chiama Amore e poesia. Bene, perfetto. Allora, parti pure con la lettura.
2: Sì. A Patrizia, somigli a papà, ma hai la finezza di mamma e la dolcezza di un babà. Sei così alta che appari una stangona, ma poi a volte diventi una fifona. Coi capelli ricci o i capelli lisci rimani sempre una biondina. Coi capelli lunghi o tagliati scalati sei sempre la mia bambolina. Due interviste i giornalisti ti hanno fatto e le tue liriche hai già declamato, esternando i pensieri della tua mente e parlando di altri argomenti hai meritato i loro complimenti. Il tempo non hai trovato, ma l'amore lo hai sempre decantato. Ed io spero che tu possa incontrare un giorno l'anima gemella da amare e l'uomo giusto da sposare, che ti dovrà comportare. Questo te lo auguro con tutto il cuore, assicurandoti tutto il mio amore. Grazie.
0: Bene, allora andiamo col brano che ha a che fare, che parla di te proprio il brano, Amore e poesia, ecco, eccolo qua.
2: Poesia, ok, grazie,
0: ciao.

0: si ricorderanno anche di te.
1: Come nelle favole ci ricorderemo di Mara Grazia, ma qui abbiamo il nostro Marco Roma.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. E non è da solo, perché c'è anche Damiano dal Vaticano.
2: Purtroppo oggi ci ha lasciato Damiano, si è andato via.
1: Damiano è rimasto solo col pensiero. Magari ci ascolta per radio, dai, magari.
2: È rimasto alla sua ombra.
1: È rimasto al Vaticano a lavorare, però in compenso abbiamo Eleonora.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno da Montemario, come al solito. Ci sono i limoni a Montemario? No, i limoni sono da...
3: Sì, ci sono i limoni a Montemario.
1: Bene ragazzi, anche oggi stiamo per finire, venerdì 31 luglio, non abbiamo mandato neanche il brano luglio, ma un pezzettino di luglio dobbiamo mettere.
2: Bene, che ti voglio.
1: Luglio,
3: Marco, tra 4 giorni è il tuo compleanno, Marco.
2: Sì. Bravo, bravo. Ti hai ricordato?
3: Sì.
1: Hai visto, se ricordate, il 4 agosto, intanto stiamo chiudendo, proprio per chiudere con luglio, visto che il 31 luglio è oggi.
2: Okay, iniziamo la canzone.
1: Ce l'abbiamo un po' in sottofondo, intanto, fino a che non mandiamo la sigla, anche perché sono le 6:53 e 31 secondi. Cosa diciamo in circa 2 minuti che ci sono rimasti, ragazzi?
2: Domani... Allora, speriamo che Damiano dall'altra parte del mondo, del Vaticano, si faccia una preghiera.
1: Che faccia andare
2: in memoria di questi poveri ragazzi.
1: Che faccia andare
2: lavoratori,
1: lavoratori. Che fa caldo, insomma, poi quindi.
2: Sì, fa molto caldo, fa molto caldo. Oggi sarà una giornata tosta come quella di ieri. Difficile.
1: Eleonora, stamattina che fa invece? Che cosa ha da svolgere?
3: Io devo aspettare Damiano, che stacca a mezzogiorno, che mi deve venire a prendere. Perché
1: allora
3: abbiamo dei giri da fare pomeriggio.
1: Giri al caldo. giustamente questo. Invece Marco sarà fino alle 2 lì a lavorare, tra lavori, poi smontaggio e tutto il resto, e poi anche domani sarà a lavorare Marco.
2: Nel frattempo che io sto al lavoro combatto un po' con gli ospiti. Comunque c'è una persona che ho parlato, che mi ha dato un cuore a quello che gli ho detto, ma non so se accetta, vediamo un po'. Sabrina Ferilli, ma vediamo un po'.
1: Vedremo, la prima o poi l'avremo, Sabrina Ferilli.
2: Sì, ho parlato con lei. Poi vediamo se lei può. Cioè, posso dire che ho parlato con lei, però vediamo se accetta l'intervista, se lei può adesso. Ecco. Però comunque ha gradito.
1: Bene, allora intanto è il momento quasi della sigla, contate fino a 3, facciamo partire la sigla allora.
2: Allora, 1, 2, 3, signori e signori, a voi là.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora abbiamo terminato, cari ragazzi. Anche oggi è passato, anche questo 31 luglio. Ci sentiremo il 3 agosto. Ascoltatevi le repliche, salutiamo Damiano dal Vaticano, grande benedizione Damiano, mi raccomando. E ragazzi, allora, ciao Marco.
2: Ciao, voglio fare un appello, tutti i mercoledì sera, senza fermarci un attimo, un secondo, senza le vacanze.
1: Sì,
2: tutti i mercoledì sera avremo grandi ospiti dello spettacolo italiano.
1: A 20 di sera.
2: Crediamo che ci seguite alle 20.
1: Sì,
2: 20 di sera, ai 20.
1: Sempre su Disabili Internazionale, la delle radio che si collegano. Grazie Eleonora, buona giornata.
3: Anche a te Giuseppe, anche a te Marco.
1: Ciao ragazzi, ciao,
2: buona giornata,
1: ciao.
3: Sì.
1: Grazie. Allora, lunedì 3 agosto, ciao a tutti!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante è anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Pioggia e sole,

0: Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante è anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa dal ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026 l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carè?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi dei bassi

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Vivo da re, non ho bisogno più di quello che facevi tu per me. Mi alzo alle 3.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sempre

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

battezzi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece è la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici? Beh, sono italiano.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante è anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi

Nel frattempo gli oggetti erano andati al potere. La loro prima vittoria era stata il superamento del concetto di utilità. Piano piano avevano occupato anche gli spazi più nascosti delle nostre case e da lì ci spiavano. Nessuno se n'era accorto all'inizio. Anzi, la loro silenziosa presenza sembrava piacevole e confortante. Era difficile intuirne il senso sovversivo. Dopo anni di schiavitù, gli oggetti tentavano la strada del dominio. Non si sa da quale strati sia cominciata la rivolta. Negli anni 60 il disco a 45 giri fu una specie di Spartaco. Ma già da tempo nei nostri salotti dominava la presenza dell'oggetto Sapiens. Mentre le sorelle Candy, più stupide e viscerali, occupavano sgarbatamente le cucine e le stanze da bagno. Nessuno aveva compreso il loro piano diabolico. Appostati dietro le vetrine, gli oggetti ci sceglievano, selezionandoci in base al reddito. Nessuna riforma fiscale avrebbe mai consentito un'individuazione più precisa. Anche i più poveri, che finalmente, per la prima volta nella storia, erano i privilegiati e forse gli unici a potersi salvare, avevano accumulato una gran serie di cazzate inutili. Non c'era più speranza per nessuno. La resistenza dell'uomo era sporadica e soggettiva. Sì, troppo individuale. Handicappato nel fisico. Stupidamente biodegradabile. Debole, fatto male. Coi polpacci al posto sbagliato. Che non riparano. Mai capito perché non li hanno messi davanti. Che quando picchi negli oggetti stuclo stinco. Cosa poteva pretendere l'uomo così fragile, così disfunzionale? Anche la riproduzione, bambino, delicato, 9 mesi di tempo, parto, magari difficile, forcibile. Loro. Plum, fatto. Bel vantaggio. Senza contare gli altri vantaggi. Sentimentalismo, quasi niente. Assoluta certezza ontologica. Visione del mondo chiarissima. Visione oggettiva. La Candy ha la stessa percezione di me che anche il tostapane. Tremendo. Tutti d'accordo, avevano vinto. Anche la mia vecchia tabacchiera, che per anni mi aveva seguito come un maggiordomo fedele, andava con loro. No. No, da lei non me lo sarei mai aspettato. Dal tostapane, sì, tu antipatico. Da lei così sensibile, vederla partecipare a questa enorme sfilata di oggetti inanimati che avanzava vittoriosa dietro al suo leader naturale, la Candy. La gente per la strada mi osservava preoccupata. Gli schieramenti politici, purtroppo, avevano cose più importanti a cui pensare. Era la fine. Avevano vinto. La Chiesa, sempre sensibile agli strani sconvolgimenti del tempo, come già aveva fatto molti anni prima con la donna, decise di concedere l'anima anche agli oggetti. E come allora aveva rivalutato la figura della Madonna, ora aggiungeva al suo calendario una nuova festività. Deve esserci un accordo se ci sta qua.

Economica? Sì, bisogna lavorare sul concreto, bisogna rimboccarsi le maniche per incrementare la produzione e assicurare uno stabile benessere sociale a tutti coloro ai quali noi per il momento abbiamo chiesto sacrifici. Vogliamo uscire a testa alta dalla crisi?

ordine? Pubblico? Sì. Bisogna che lo Stato sia più forte, organizzando anche un corpo adeguato e, se necessario, addestrato, non come proposta di violenza, ma per quel nobile realismo la cui area si è allargata. Non puoi negare a certe zone di sinistra, la buona volontà? Sì, in questo clima di distensione possiamo finalmente accordare la fiducia a tutte le forze democratiche? Sì, bisogna far proposte in positivo senza calcare la mano sulle possibili carenze. Lasciamo perdere il pessimismo, l'insofferenza generale dei giovani, i posti di lavoro, l'instabilità, gente che non ne può più, la rabbia, la droga, l'incazzatura, lo spopolamento, il bisogno di sovvertire, il rifiuto, la disperazione. Cerchiamo di essere realisti. Ma non lasciamoci trarre in inganno dalla realtà.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante è anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi de bassi

0: Insomma, se poi sapere cosa che siamo venuti a fare qua in mezzo ai scoazzi, ma cosa è questo che troviamo?
1: Non si perde, guarda chi butta via di tutto, sa!
0: Ma che schifo, ma oh, che schifo!
1: Metti che troviamo un televisore, una lavatrice, o un ferro da stiro magari!
0: Come che troviamo?
1: Se mettiamo in strada con un banchetto e facciamo il mercatino dell'usato, no? Tu sai il cane che facciamo?
0: Può servirne sta roba qua?
1: No.
0: Ora mio. E questa?
1: No, neanche
0: questa. Mi va la cosa che ho trovato, anche roba strana.
1: Ti ha finito di mostrarmi tutta la roba che ti telefona!
0: Ah, che sei proprio strana sta qua, che se può leggere, no?
1: Che sono tu che sia?
0: Oh, mezzo, pensaci adesso, faccio così, e la sfrego e la netto, e viene fuori il genio della lampada, oh.
1: Che avevo detto stamattina?

0: fatta!
1: Ma fatta!
0: Anche stati!
1: Ma fatta! Ma adesso abbiamo un diritto a tre desideri!
0: Cioè, se posso, avete da accendere il fiore per cortesia?
1: Sì, non avevo mica. Fate come primo desiderio, adesso voglio che tutte queste scoasse qua diventa tocchi di roba buona.
0: E secondo voi altri, se c'era buona a trasformare scoasse in tocchi di roba buona, noi trasformavamo per me.
1: Ora che fatta si sta qua? Ma che fatta ti si?
0: Ma fatta di cosa? Un fiano è tutto, più in quello che si trova, sapete no che momento, no che si?
1: Allora, come secondo desiderio...
0: Oh, fioi, vinta nessa sta autoradio, non ti avevo la mia rubata, no? Ma se fuori, ho fatto a me, no? Dai, vi adago dopo, così anche il secondo desiderio se ne dà intanto, va bene?
1: Oh, ma fatta? Ma che rezza grande che ti dà?
0: E se puoi sentire meglio con la poesia, no? Fatta? Ma che naso grande che ti dà? E perché così vado meglio a tirare su e roba, no?
1: Che figata, mia amica!
0: Fioi, deve una mossa, Fioi, con sto terzo desiderio, che è il 5 che andavano a fare che il paio Robin Hood?
1: Sì. Allora mi...
0: No, scelgo! Scelgo mi!
1: Io,
0: Fioi, veloci, con ancora 3 secondi, dai! Dai, veloci, dai, muoversi, dai!
1: Mi voglio!
0: Fioi, mi dispiace, il tempo si è scaduto! Comunque, ascolta, non avresti mica mia ira di prestarmi! Dai, mi do un caffè!
2: Non avevo mia ira!
0: Non avevo niente! E ora addio! Addio!
2: Si sparia!
1: Oh, ti ha visto, non ti credevi! E mi dice che era proprio... è affatta che c'era!
0: È affatta, Tigeli! Ma ti chiedi da schei?
1: Ti che è la schiena?
0: Sì, non vuole niente! Ma è che ti cagli prima, dove sei? È che non ti cagli niente!
1: Ma l'ha fatta magia, no?
0: L'ha fatta magia, ne ha fregato i schiavi! È tutta colpa tua che ti ha visto fregare che roba è! Con ti fa ste robe ti spaccheria la testa a tocchi!
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante è anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026 l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi

Mission of the Group.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

0: Amici e amiche di Radio Vanessa, ben sintonizzati, ben trovati in questo pomeriggio caldissimo, naturalmente, anche oggi, però dai, siamo qua a renderlo molto piacevole parlando di arte e più precisamente con l'inaugurazione di una mostra che avverrà domani, mi raccomando, domani, che è il 1° agosto. Se siete dalle parti di Castello, zona biennale, andate in fondamenta Sant'Iseppo al Castello 925, dove ci sarà l'inaugurazione di non di una ma di due mostre, Crossing Over e Future Light, curati da Luca Caldironi e Jane Dragon, che abbiamo qui ospiti nei nostri studi. Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Come state? Grazie di essere qui.
1: Oh, grazie a lei. No, è molto caldo, ma però è...
0: Molto caldo, vero?
1: Sì, sì, però sì, è l'estate.
0: È l'estate.
1: In Italia come si fa?
0: Ma io credo sia un po' in tutto il mondo che sia stato caldo. Qui sono i cambiamenti climatici cui dobbiamo fare qualcosa. Vedete, l'anno scorso l'UNESCO ha lanciato un appello per tutte le radio del mondo, e Vanessa ha risposto naturalmente, per parlare dei cambiamenti climatici. Noi abbiamo parlato tantissime volte, è servito a niente. Però continueremo a farlo finché servirà a qualcosa. Allora, dicevamo, Castello 925, Crossing Over and Future Light, Luca Caldironi e Jane Dragon. Io inizierei subito con il chiedervi, appunto, quest'estate Castello 925 presenta il lavoro di Nancy Azara, Darla Bjork e Gabriella Kirby. Pur appartenendo a generazioni e percorsi artistici molto diversi, sembra esserci un filo comune che li unisce. Qual è, Jane?
1: I would have to answer this in English, and it would probably be about transformation, but transformation also understood through the lens of a generational trauma. I think that un tipo di trauma che va e nascosto nel corpo, nel mente, in the dreams, in everybody's life. Exactly.
0: Sogno.
1: And I think this is expressed by the three artists in different ways. In the case of Nancy Azzara, she is from Sicily originally and has a very passionate view of things. She works in wood and she cuts away using tools in a way that's very rough and unfinished and emotional. Darla Bjork, who was her companion, Darla was a psychiatrist, and so her images are very dreamlike and about this idea of the self as being hidden and then to be found again, to be transformed. And then Gabriella Kirby, who is in the other gallery, she has an installation of works that are about very fine moments in nature, how nature reinvents itself after being changed by either the environment or by things, by reproduction, by its flowering, by its dying, these kinds of ideas. She has a very poetic sort of an installation. And you may...
2: Oh, okay. Cosa posso aggiungere, a parte quello che ha detto Jane, che mi trova assolutamente partecipe? È un po' il fil rouge delle tre artiste, tutto sommato, che ha a che fare con... forse, ecco, direi che proprio adesso, dove l'intelligenza artificiale, che è questa presenza in assenza di corpo, queste artiste in realtà ci mettono molto, molto corpo nella loro opera, e il trauma diventa in qualche modo l'elemento giustificatorio del corpo, che in modo diverso, in una particolare nell'opera di Gabriella, attraversa le generazioni, e nel lavoro invece di Nancy e di Darla, che è anche una collega psichiatra, c'è un aspetto traumatico dove la sofferenza, e in particolare, visto l'esperienza, in particolare sto pensando a Darla adesso, la sua esperienza è di lavoro per tanti anni con la sofferenza psichica, e trova un contenitore attraverso l'espressione artistica. Ovviamente questo mi interessa molto, in quanto anche il Castello, come abbiamo visto anche in altre occasioni, è molto vicino alla esperienza e alla sua trasformazione, quindi a mantenere la possibilità di pensare in momenti dove è sempre più difficile poter mantenere questa apertura e il pensiero.
0: Direi che è una cosa molto interessante, infatti noi oggi siamo qui appunto per invitare più possibile andare a visitare questa mostra, perché si preannuncia molto e molto interessante. Però cominciamo da Nancy Azzara, perché la sua opera continua ad essere così importante oggi, Jane?
1: Well, because she was a feminist kind of, she was a feminist artist at a time when it was very hard to be an artist in New York City. And she has championed women's art as an educator as well as an artist. And I think that these, even though she had passed away 2 years ago, her work is extremely resonant and important to young women artists today. The idea of being able to continue to make art when it's so very hard to be seen as an artist, when it's so hard to get exhibitions, and yet to prevail notwithstanding, to be an educator, to teach others how to mine their archetypes. In Nancy's case, she would have these symbols of women's, femininity in nature. And she, these kinds of things, it was almost like her art had a Neolithic or ancient quality to it. And I think it's important for women artists to see their legacy into the deep past, and well as making things for the future.
0: Ok, possiamo tradurre in linea di massima, insomma,
2: quello che dice appunto Gene, è anche l'importanza di un artista che è venuta a mancare qualche anno fa, ma che ha attraversato la scena culturale di New York in un'epoca anche molto difficile per coppia omosessuale. E anche nella New York, che tendenzialmente era a volte era sicuramente più aperta di certi luoghi degli Stati Uniti, però allora noi dobbiamo considerare che per esempio il manuale diagnostico delle malattie mentali fino al 66 definiva l'omosessualità come una malattia mentale,
0: sì,
2: poi dopo
0: purtroppo.
2: È stato un po' assorbito, ma è stato solo nell'86 che questa definizione per fortuna è stata poi tolta. L'epoca dell'artista, della sua vita a New York, coincide più o meno con i movimenti di Stonewall, che nel Village hanno rappresentato il punto proprio di partenza dei gruppi legati appunto a una libertà, io la chiamerei fondamentalmente una libertà identitaria. Ecco, quindi forse quello che diceva prima Jane, che ha fatto cosa è importante anche adesso, io penso che sia importante questa legacy che l'artista porta attraverso le sue opere. E mi piace di più il termine legacy in inglese piuttosto che quello di eredità che noi abbiamo in italiano, perché a mio avviso parlare di legacy dà più l'idea di un legame di passaggio, qualcosa che mi ricorda ancora, sempre giocando, visto che abbiamo un incontro inglese-italiano oggi, fondamentalmente mi ricorda anche un po' quello di belong o be long, cioè l'essere o il vivere, l'essere all'interno di una linea o vivere la propria vita come una linea dove il passato e il presente e il futuro non sono altro che una continuazione. Quindi forse quindi il fatto femminile, il fatto archetipico che l'artista porta e la sua storia personale è importante ora come allora. Mi viene
0: certo,
2: a dire.
0: Certo, certo. Ricordiamo che quello che, traducendo le parole anche di Jane, che Nancy Azzara è stata una delle più grandi figure pionieristiche dell'arte femminista americana. Per tutta la sua vita ha esplorato gli archetipi del femminile, la spiritualità, il mito, la dimensione sacra del corpo. Quindi domani ci aspetta una bella mostra, ci aspetta. Complimenti, complimenti Jane. Allora, Nancy Azzara non è stata soltanto una protagonista dell'arte femminista. Insieme alla sua compagna e poi moglie Darla Bjork, ha vissuto apertamente una relazione lesbica in un'epoca in cui l'omosessualità era ancora fortemente stigmatizzata, anche dalla psichiatria. Quanto importante questo contesto storico per comprendere la sua opera, Jane? Mm-hmm.
1: I think the important thing to understand about Darla's work is her work with the insane, and she worked in hospitals with people who were hopeless, and she was very good at what she did. The only thing is, when she came home, she had to process these very intense feelings of what she absorbed in her sessions with criminally insane people. And a lot of her artwork comes from that. And then it also comes from her finding out, not losing who she is in all this. And her relationship with Nancy as fellow artists helped anchor her and kept her sane. And I think that the two of them were a couple, not just as married people, but also as artistic colleagues. And that's why it's good that we have this show of both their work together, because they worked side by side and they expressed similar ideas but very, very differently. And that's what I've tried to put together in this show that we have up at Castello 925. So.
2: Sì, io penso anche a una riunione in qualche modo che questa mostra possa portare con sé. Cioè l'espressione di una unione del passato molto difficile e sofferta, sia come relazione di coppia nel contesto in cui si trovava temporalmente, e anche per la sofferenza mentale di cui prima accennavamo, che contraddistingueva il lavoro anche che una delle artiste svolgeva. Quindi io penso che il fatto che siano qua in un luogo come Castello 925, in cui questo contenitore dell'espressione è uno dei punti principali, possa rappresentare anche proprio una possibilità di riunione anche di loro come coppia in qualche maniera. Ecco.
0: E questa è la sensazione che a primo avviso ho avuto. Ma io volevo anche una curiosità così, tutta mia. Tu, Jane, tu che hai vissuto gli anni là a New York e adesso, quali differenze ci sono
1: fra Venezia e New York?
0: Sì, ma New York sostanzialmente.
1: New York è un posto che è un centro di tutto il mondo, perché tutto il mondo esiste in New York. Ogni lingua che è parlata nel mondo è parlata in New York City. Infatti non è proprio una parte degli Stati Uniti, secondo me. È un'isola da sola. Anche qui, Venezia è la stessa cosa.
0: Sì, questa molto più piccola, però è molto simile.
1: Sì, nell'energia. L'energia di Venezia è simile a New York, perché tutti la gente del mondo arrivano qua. E c'è una città del mondo proprio.
0: Sì, infatti questo ci va anche bene. Allora possiamo fare un paragone tra la Big Apple New York e Venice, che potrebbe essere un Big Beans fagiolino in confronto in confronto a New York, però sono molto simili, mi ritrovo molto nelle parole di Jane.
2: Beh, c'è Alberto, mi inserisco anch'io in questo, c'è uno scritto di Salvatore Settis proprio sul rapporto con Venezia e Manhattan. Intanto sono due isole, no? Quindi, perché Manhattan è un'isola, Venezia ovviamente lo è, adesso poi nel gioco, ecco, non ricordo bene il testo, però nel gioco c'è anche il fatto che i canali sono invece a Manhattan rappresentati da queste dalle grandi arterie, no? delle cittadine, per il traffico insomma automobilistico, che sembrerebbe diverso, ma in realtà è un'isola che forse in cui l'acqua, ecco questa qui è una fantasia, l'acqua è rappresentata dal riflesso degli specchi dei grattacieli, ecco, no? Praticamente c'è una specie di immagine, no?
0: Sì,
2: in qualche maniera può essere anche quella restitutiva. Poi, per carità, è sicuramente un International Village Venezia, e quella cosa che mi piace ricordare, visto che siamo qui adesso a parlare con Gel, che conosco da diversi anni, che anche la nostra conoscenza e poi la nostra successiva amicizia e collaborazione è nata qua a Venezia. Venezia poi dopo è continuata nella New York, in tantissime altre occasioni, viaggi, e siamo sempre molto felici di poterci incontrare, di parlare di nuovi esatto. progetti, di nuove idee. Quindi, esatto. ecco,
0: anche questa città noi... hai nominato bene i ponti, questi ponti che uniscono.
2: Sì.
0: E
2: sì.
0: oserei dire adesso, visto l'importanza che anche Manhattan, che se non ci fossero i ponti, gli Stati Uniti sarebbero un'isola.
2: Sì.
1: Bravo.
0: Sì, mi sono ripreso da una frase degli anni, una vecchia poesia, che se a Venezia sì. non ci fosse il ponte, l'Europa sarebbe un'isola.
2: Esatto.
0: E mi viene da dire la stessa cosa. Allora, andiamo a Luca. Luca, il titolo della mostra è Crossing Over. What does it mean? Che cosa significa?
2: Allora, Crossing Over, anche questo...
0: For you.
2: Ecco, si parlo ovviamente quello che può evocare a me questo termine. Intanto l'idea della... la prima immagine è l'idea di un gerundio. C'è l'idea del crossing, cioè dall'idea di come playing, ing. C'è questa bella cosa della lingua inglese che è il gerundio, che noi abbiamo in italiano ovviamente, che però esprime una idea che sempre ha a che fare con il movimento. Jenna è partita, ha incominciato la sua prima domanda dando una risposta riferita alla trasformazione. Allora penso che proprio la trasformazione e il movimento inevitabilmente viaggiano assieme. E poi però crossing over, cioè quindi, ma questo sottolinea anche un altro aspetto, che è l'intreccio. Forse l'intreccio è quello che tu, Alberto, prima chiedevi quando parlavi delle due artiste,
0: sì.
2: con la loro esperienza di coppia, da terza artista, Gabriella, e la sua storia personale, cioè si creano degli intrecci che hanno a che fare con componenti familiari e anche con componenti emotive che caratterizzano questi artisti. Quindi crossing over è proprio, direi, un po' il, visto che è un termine che, se non ricordo male, anche nella biologia ha a che fare con la catena del DNA, che ha degli aspetti in cui ci sono dei crossing over, e cui il DNA in qualche maniera si intrecciano fra loro nei loro elementi. Quindi forse, ecco, è anche un po' il DNA di Castello 925. Cioè noi sì. abbiamo, no, un aspetto un po' pluridisciplinare, cioè non abbiamo una cosa specifica, ma abbiamo più punti di vista che si intrecciano e che tendono a procedere in questa linea.
0: Mm-hmm. Fantastico. Io tornerei a Jane. Uh-huh. Jane, allora, Darla Björk espone insieme a Nancy Azzara, ma il linguaggio artistico è molto diverso. Non è vero?
1: Sì, no, non Darla and Nancy do not work very differently. I would actually say they are both neo-expressionists, and neo-expressionismo was a very important movement in New York City in the 70s and in the early 80s, and it was very much about kind of throwing away a lot of technique, the idea of, how to use watercolors properly, and things were very experimental and very expressive and very much taken with the German expressionist movement of the 20s and 30s, sort of a revival of that. So you see elements of that in both their works, even though, you know, they express it with different elements, different figures, different language, but it's still that gesture, it's still the each mark has a noun and a verb, each one is done with force and it's intense. And that's an interesting contrast to Gabriella Kirby, who's in the other gallery down the street, where her work is very much about the fragile edge and not about the energy behind the mark. It's about a different kind of an energy, a one that is based on observation and care. And those two shows are very different from one another. But what is I wanted to bring up about Gabriella's work is that she is an Italian American also, like Nancy Azzara, but her family had left Italy because of trauma. Her great-grandfather was shot by the Nazis in their little village at the foothills of the Dolomites in a little town called Vestina Vecchia. And so her grandparents had to come to the United States to get out of the country. And when this show represents Gabriella for the first time in three generations coming back home to Italy, and all her relatives from Vestina Vecchia are going to be coming to see her exhibition. And it's such a nice homecoming. And Gabriella is traveling with her little two-year-old son and her husband. And in a way, this is going to be a wonderful homecoming for this artist from, and then also in her work, is about the healing that happens in generations. Like, terrible things can happen, and then with time, nature repairs itself. And that's what her show is all about.
2: Sì, ecco, quello che dice adesso Jane, penso che vada a cogliere qualcosa di cui si accennava anche un po' prima, e soprattutto nell'opera e nel lavoro di Gabriella si intravede quello che si potrebbe chiamare un trauma transgenerazionale. Il papà, che è stato ucciso nella Seconda Guerra Mondiale nelle colline sopra Verona dove abitava, la famiglia che per questi motivi e per problemi proprio dopo la guerra migra negli Stati Uniti, e adesso il suo ritorno, no, qua sembra quasi di avere a che fare con un trauma che ha avuto la possibilità di una sua elaborazione nel corso degli anni, e di cui l'arte, ed in particolar modo il rapporto con la natura, lei partiva da un luogo anche qui in Italia molto, dove la natura era molto intensa, molto forte, e si è trasferita in un altro luogo vicino dove abita Jen, sono andato a trovarla a casa sua all'Hudson Valley, dove anche la natura trasferita nelle sue opere diventa un elemento di recovery, diventa un elemento di che viene come a risanare un trauma che è passato attraverso le generazioni. Il fatto che lei venga qua con marito, ma anche con il suo piccolo bambino di 3 anni, mi fa ancora pensare che ci sia, no, questo nonno, questa figlia, questo altro figlio, e quindi come la generazione si distende, no, e riassorbe attraverso l'arte e la natura quello che è stato, no, un aspetto sicuramente traumatico.
0: Traumatico, sì. Ed è non a caso, perché vedi, le cose non succedono a caso, non succedono perché domani c'è l'inaugurazione, il 1° agosto, ma proprio nella zona dove si svolge il 3 agosto, cioè 2 giorni dopo, si commemora la fucilazione dei 7 martiri. E tutti noi qui, gli abitanti di questa zona, siamo cresciuti con questo qua. 7 martiri della libertà, 7 uomini che erano in prigione semplicemente perché avevano un'idea diversa. È importante che questa mostra qua anche lo ricordi questo. Andiamo a Luca carissimo. Allora. La forza espressiva del segno, di cui ogni tanto fai riferimento, che cosa significa? Cos'è? Che cosa per te?
2: Per me, ecco, cioè, posso dirti subito che la prima di ogni immagine c'è un gesto, no?
0: Sì.
2: E come accennavo prima, c'è questo legato a un movimento. Sì. Quindi questa, diciamo così, questo punto che si muove diventa una traccia, diventa qualcosa che poi si concretizza più in una linea. Forse la risposta, che non so se sia la migliore, ma è quella che forse io potrei amare di più in questo momento, è un'immagine che condivido volentieri, che è di Borges. Quando Borges dice che a un certo punto, nell'andare avanti con gli anni, c'è questa figura di quest'uomo che sta andando avanti negli anni e con la matita, come potrei fare adesso io in questo momento, mette dei punti su un foglio di carta che sono stati dei punti caratterizzanti la sua vita, geografici, emotivi, e li segna. E quando termina di questa mappa di punti, con la matita fa il segno e li unisce uno all'altro. E qui la genialità di Borges: improvvisamente compare il suo volto. Ecco, io penso che quello sia la cosa più bella che possa capitarci nella vita, di poterci riconoscere. E anzi, direi forse che non ci si riconosce mai abbastanza, così ci stiamo in pace anche quando ce ne andiamo.
0: Hai ragione. Allora, ripeto che qui a Radio Vanessa abbiamo ospiti Luca Caldironi e Jane Dragon per l'inaugurazione di una mostra che inizierà domani dalle 18 in poi, quindi vi aspettiamo numerosissimi presso Castello 925. Ora, fondamenta Sant'Isepo, si raggiunge comodamente dal pontile dei Giardini, si fa una bella camminata, si raggiunge comodamente. Mi raccomando, portatevi un po' d'acqua, perché fa caldo, però va bene, insomma, alla fine, a forza di parlarne sempre, ci convinciamo che faccia caldo davvero, invece non fa caldo, qui oggi stiamo bene. Jane, forse il caldo che è i primi segni di pazzia. Io sono il primo pazzia. Allora, Gabriella Kirby introduce un'altra prospettiva attraverso il passaggio e la memoria. Paesaggio, scusate, la memoria. In che modo il suo lavoro dialoga con quello di Nancy e Darla, Jane?
1: Non so se io ho capito bene.
2: Alberto is asking you that in which way Gabriella was is in dialogue with the other two artists, probably something like the Fil Rouge among the three different artists, something like that.
1: Okay, well, I think what you've got are one family, Gabriella's family. They had their forced migration from the Veneto during the Second World War to the United States. And she's not illustrating history, but she's describing this emotional space of how do you repair from trauma, even from things that are inarticulate, that aren't even real anymore. This is something that happened generations ago. She wasn't even born yet. And then in the case with Nancy and Darla, you have two women who it wasn't until they were in a relationship for decades before they could be married and treated properly and legally by the United States. And their work was all about processing the feelings of being a woman in the United States, of being a gay woman, of reaching out for archetypes, for reaching out for inspiration that has to do with things that were part of women's souls eons ago, in the Neolithic age, back when women were considered witches, but were healers, and were also, you know, matriarchies of their own tribes. I mean, that's a lot of what they are thinking of. And then for Darla's sake, she's also looking into the dream world. But it's almost like you were looking at three artists who are dealing with things that are unseen and making them seen and making them visible. And that's what the three shows have in common.
2: Sì, forse non avrei tanto altro da aggiungere a quello che già ha detto Jane, perché forse quello che potrei semplicemente forse puntualizzare è il valore della complessità, ecco, no?
0: Sì.
2: Questo. Perché la diversità fra qualcosa che è complicato e qualcosa che è complesso è profondamente diverso. Quindi potremmo dire che le tre artiste assieme vengono a costituire qualcosa che tende ad avvicinare l'aspetto più legato alla complessità. Hanno delle differenze, abbiamo visto prima, le prime due hanno differenze fra loro, pur avendo dei tratti che si intrecciano. Ovviamente Gabriella altrettanto forse si scosta maggiormente rispetto alle due precedenti, ma i tratti comuni mantengono un tessuto. Il tessuto ha a che fare con le emozioni, ha a che fare col trauma e ha a che fare con la memoria.
0: Ottimo. Tu che sei un psicanalista, Luca, la storia personale di Darla Bjork rappresenta anche una riflessione sul rapporto tra arte, psichiatria e cambiamento culturale. Cosa ne dici?
2: Allora, cioè, noi psicanalisti, io mi penso che siamo decisamente affascinati dall'arte come in generale da ogni forma che ha a che fare con la creatività. È ovvio che questa si inserisce nei cambiamenti culturali, indubbiamente, abbiamo accennato anche prima alla coppia delle due artiste e a come poteva essere vissuta anche la loro coppia come coppia lesbica a quei tempi. Ma rimanendo ecco più legato alla complessità e a quindi all'amore che può esserci fra caratteristiche comuni fra arte e psicanalisi, potremmo dire. Qui parto da un punto di vista completamente individuale, cioè io mi trovo proprio affascinato dall'elemento creativo. Faccio fatica a definire arte, ma mi limito forse a pensare all'atto creativo, a un atto creativo che è sempre in progress e che quindi non è confinato e confinabile in un prodotto, ma è quell'elemento core, potremmo dire, che fa sì che come un volano emotivo e legato in un processo del tempo continui continuamente a produrre qualcosa. Quindi ecco, quindi la cosa che a me affascina è questo elemento completamente mobile e transitivo dell'aspetto legato alla creatività.
0: Interessantissimo, Luca. Sempre. Senti, la memoria sembra attraversare tutte e tre le artiste.
2: La memoria ci attraversa tutti, come una lama che ci squarcia anche in certi momenti. La cosa sempre facendo un parallelismo delle due lingue che si sta usando sempre adesso, l'italiano e l'inglese, credo che potrebbe essere anche magari abbastanza utile poter immaginare, poter pensare che ricordare in italiano si dice ricordare, come dico adesso io, e remember in inglese. E se tu ci pensi, Alberto, se tu le dividi, dici remember, cioè sarebbe ancora, come dire, no? Qualcosa come un membro di un database, un membro di qualcosa, un elemento in qualche maniera che ritorna, no? Mentre noi, ecco, nella nostra componente invece latina, trovo che sia molto più emozionante, diciamo ricordare, e sappiamo che ri è che ritorna, ma sappiamo che cordare è cor cordis, che vuol dire cuore. Quindi noi quando ricordiamo, riportiamo al cuore.
0: Fantastico questo qua. Fantastico. Allora, abbiamo detto Castello 925, mi raccomando, segnatevi queste cifre, che non sono cifre buttate a caso, ma è l'indirizzo e anche il nome della galleria dove domani possiamo ammirare queste bellissime mostre, Crossing Over e
1: Future Light.
0: Esatto. Quindi dalle 18 in poi. Allora, io adesso ho una domanda per entrambi. Allora, inizio con il mio maccheronico inglese. Castello 925 has often been described as a place where art meets psychoanalysis, literature and philosophy. Ain't that reflected in this exhibition?
1: I would say so.
0: Prego, Jane.
1: Well, I to me it's very, very important that any exhibition I'm involved with serves the organization that I am working with. It's very important for me to bring exhibitions all the way from the United States that are relevant, not just to Castello 925, but also to Venice. And I feel like that this, every show I seek out has to have something that's relevant to the people here. I don't feel like it's interesting to anybody to have something that doesn't belong. So each show, I think of the mission of Castello 925, which is about transformation. It's about working with the unconscious. It's about research into creativity. And all the artists that I have worked with the past 3 years in bringing here to Venice have displayed some aspects of this mission.
2: Sì.
0: Sì,
2: sì, è proprio, Alberto, come dice Jane, è proprio, nel, come accennavo prima, è un po' nel nostro DNA, perché quello che noi consideriamo sempre è che non possano esistere delle forme del sapere disgiunte una dall'altra. E che quindi abbiamo soltanto dei diversi punti di vista che ci consentono però di avere una visione sempre più prospettica rispetto alle cose. E con tre domande, correndo anche il rischio adesso, come si chiamava quella trasmissione, quella di Marzullo, mi pare, ricordo, no, come si chiama, quello che fatti la domanda e date una risposta,
0: sì,
2: una roba del genere, ecco, potrei fare così un po' la Marzullo, poter dire,
0: sì, cioè,
2: che quello che c'è anche nel nostro core è quello di cercare di avvicinare come diventiamo, chi siamo, cioè la nostra sfera individuale, la nostra capacità di relazionarsi con noi stessi e con gli altri. Ecco, quindi l'arte e i vari saperi io li vedo in questo senso. E così faccio un'altra associazione, giocando sulla lingua come prima, potremmo dire che il latino, per dire io sono, si dice, no, ego sum. Però se io lo dico in inglese, l'aspetto fonico è lo stesso, sarebbe I am, diventerebbe io sono in italiano, ma se io dico io som vuol dire anche somma in inglese. Quindi io sono, se io lo leggo in inglese, vuol dire io sono anche una somma. E se sono una somma vuol dire che in qualche maniera tante parti, tanti saperi mi caratterizzano.
1: Okay.
0: Veramente very interesting, very interesting. Allora, Jane, why is Venice still such an extraordinary place for exhibition like this?
1: I think it's because of the audience. I think there people come to Venice to be saturated in the art. The art is everywhere. It's in every corner. And it is only appropriate to bring art to Venice because this is the capital of art, more so than New York, more so than Paris. And it is because of the fact that it is done in a museum way. There's some market factors like there are anywhere, but that's not the focus of the art that comes to Venice. It is done as a way for the world to be able to showcase through the Biennale what they're thinking about, what they're dreaming about. And to have this kind of a situation, a citywide situation, is unique to Venice. I mean, other places like Basel or you know, other cities try to kind of do this, but you have the distraction of the city at all times. In Venice, you don't have that distraction. There are no cars, there's no buses, there's no trucks, there's no horns. Everything is laser focused on the beauty and the possibility of transformation through art.
2: Sì, l'emozione estetica, ovviamente, che Venezia offre è enorme. Forse il rischio che noi corriamo in questo momento è forse, che sento più forte anche io adesso in questa parte della mia vita, è di entrare in una serie di slogan che purtroppo questa città ci sbatte in faccia. Ecco, allora, ecco, quindi cerco di evitare questo e ne colgo uno soltanto perché mi piace particolarmente, che nasce da un'intervista che fecero a Calvino tanti anni fa, e quando Calvino parlò di Venezia la definì la città non euclidea, cioè dove per andare da un punto ad un altro la via più breve di solito non funziona, perché ci sono i canali in mezzo, e che quindi per andare da un punto all'altro devi fare tante strade. E quindi non è euclidea. E quindi non è euclidea introduce una nuova forma di geometria.
0: Esatto, e facendo non le strade convenzionali abbiamo la possibilità di andare a vedere di qua e di là che effetto che fa. E soprattutto imparare qualcosa di nuovo sempre, qualcosa che domani i visitatori impareranno sicuramente.

0: of everything, you know, the heat and whatever you're getting confused about where you are in Venice. I mean, just accept the fact that you may be lost, and somehow in this lost state you end up in Castello 925, and in there you find yourself and you find your location and you come out secure of your place in the world. There you go.
1: Okay, you go.
2: Luca, tu che dici? Sì, questa sì. È una bella domanda, questa.
3: È una bellissima domanda. Una domanda che forse non può che da un lato rimanere disattesa, no? Se vogliamo dire. Perché probabilmente quello che la mia risposta potrebbe essere il fatto di avere la umiltà di non aspettarsi niente, ma semplicemente di poter vivere con la pazienza necessaria per poter vivere l'esperienza. Quindi di stare con un po' di tempo e di poter semplicemente lasciare che il tempo e l'incontro con l'opera possa restituirti qualcosa, senza anticiparlo.
2: Ma sicuramente ci restituirà molte cose, sicuramente. Allora, non abbiamo detto una cosa importante. Fino a quanto dura la mostra?
3: Due mesi.
0: Finisce alle 20 settembre.
2: Quindi mi raccomando, da domani fino al 20 settembre non avete scuse, dovete venire assolutamente. Poi dopo, perché dopo lì facciamo un attimino un po' anche di toponomastica, cioè il Castello 925 si trova praticamente di fronte alla Biennale. Quindi ed è interessante sapere che, per i visitatori della Biennale è questo, che c'è dell'altro, c'è della vita oltre la Biennale, c'è della vita, c'è dell'altra vita, e che vita, è una vita che è fatta di intrecci, fatta di segni, ma soprattutto è fatta di vita, perché stiamo parlando di vita di tre grandi artiste e due grandi curatori, Jane Dragon e Luca Caldironi. Diciamoci la verità, qui siamo dentro in una radio che esiste da 50 anni perché ha sempre detto la verità e soprattutto non è mai caduta nel banale, mai andata a vendersi per dover dire certe cose. Noi le diciamo con il cuore.
0: Sì, capisco.
2: Con il corazon. E con il cuore con cui oggi vi abbiamo avuto qui ospiti ad allietare in questa oretta scarsa di conversazione i nostri amici numerosi in tutto il mondo. Per questo abbiamo mantenuto questo doppio, questa doppia lingua, diciamo, come si dice?
0: Bilinguale,
2: perché appunto i nostri amici sempre più numerosi. Sembra strano, ma da questa piccola stanzetta calda di Castello possano sì. uscire queste frasi, queste parole che non sono banali, sono vere, è storia di vita e di arte. L'arte e la cultura salveranno il mondo, okay. Perché noi stiamo adesso, siamo convinti che la fase che stiamo attraversando è una fase sinusoide, sta andando giù, la bruttezza sta è la cosa, il gesto più rivoluzionario, più giusto, che hanno iniziato quei signori negli anni 70 a New York, quando erano costretti a nascondersi, quando erano costretti ad evitare di essere apostrofati in un certo modo, di essere picchiati, perché c'era pure violenza verso chi esprimeva un sentimento attraverso la propria sessualità, che non c'è niente di male, ma questi qua. Queste parole qua, quando la sinusoide tornerà su, sarà grazie anche a loro che avremo salvato il mondo dal mare di, non vorrei dire una brutta parola, di escrementi odorosi, sì. Di cui stiamo attraversando, fatto di guerre, di distinzioni, di brutte cose. L'arte di Jane, soprattutto, che siamo felicissimi di averla qui, l'arte salverà il mondo, sì. Ancora una volta. Sì. Grazie di essere venuti. Thank you for all. Un applauso. Noi vi lasciamo il programma di Radio Vanessa, vi lasciamo domani, mi raccomando, 9:20.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Mi auguro che la dialettica politica si svolga senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata, e mi auguro che le tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi dei nostri concittadini. Questo è uno dei passaggi espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la tradizionale cerimonia del ventaglio. Mattarella ha trattato anche altri temi. Sulla difesa ha ricordato come l'esigenza di un'efficace difesa comune europea non mira alla guerra, ma al contrario è strumento per garantire la pace. Importante anche un passaggio che, pur non citandolo, ha riportato alla memoria il caso Roggero. In una società civilmente ordinata, ha detto, i comportamenti individuali devono rispettare la legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, si decide l'abdicazione dello Stato. Nordio, ti metto dentro un R4. Questa è la scritta apparsa stamani a Roma su un muro di via Portuense. La minaccia contro il ministro della giustizia, firmata BR, è stata realizzata con la vernice rossa ed è accompagnata dalla tipica stella a 5 punte, simbolo delle Brigate Rosse. La R4 a cui fa riferimento il messaggio, invece, altro non è che la Renault 4 usata dai brigatisti per far ritrovare il corpo senza vita di Aldo Moro nel 1978. Subito dopo la scoperta della scritta sono partite le indagini da parte dei carabinieri. Solidarietà bipartisan è stata espressa al ministro. La vicenda delle chat dell'ex sottosegretario e deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro torna alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo nonostante il voto fosse previsto per oggi in aula. A quanto si apprende, la decisione arriva dopo la lettera di ieri scritta dal procuratore di Roma Francesco Lovoi al presidente della Camera Lorenzo Fontana per ribadire i motivi per cui il contenuto delle chat sarebbe fondamentale per le indagini. Nel secondo trimestre del 2026, l'Istat stima che il prodotto interno lordo italiano sia cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% in termini tendenziali con riferimento a tutto il 2026. Nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresce oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica, ha commentato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
2: Ehi, ai, ai!
3: Ehi, calma.
2: Calma, perché è arrivato Ballem.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
3: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
3: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
1: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
3: Ballem, il rasoio nato per le palle.
2: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
3: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
4: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.

dalla sede di Milanello di Radio Vanessa, questa sera i vostri difensori del buon umore, Daria e Carlo, sono qui per lanciare rigori, punizioni e tiri dalla distanza con perle musicali annesse per la 217esima puntata di

0: Carlo Muraletto, è estate.
1: Fa caldo, fa molto caldo.
0: E che dire? Salvini aveva predetto
1: qualche giorno
0: esatto,
1: prima.
0: L'avevo tutti preso per il naso, gli ha detto, insomma, sempre a portare sfortuna. Invece
1: salutiamo
0: purtroppo
1: Matteo, che sempre ascolta 101.8 streaming Radio Manessa, Cazzo di Pazzo. Buonasera a tutti.
0: E ci ha lasciato io alla tenera età di 66 anni.
1: È anche giovane, porca miseria.
0: Per una serie di complicanze varie di salute. Un personaggio legato alla nazionale, ma soprattutto al Milan.
1: Esatto.
0: Fratello di Beppe.
1: Sì.
0: Ma lui era Franco.
1: Franco.
0: Il nome di fatto. Stiamo ovviamente parlando di Franco Baresi,
1: detto il come lo si dice in milanese?
0: Il milanese Piscinin.
1: Piscinin.
0: E per cui le abbiamo dedicato questa canzone dei Lumatelli insieme a Furio. Sì. Salutiamo. Per insomma un giocatore che
1: la regia di Fabio Veneto ci invita a toccarci i gioielli di famiglia,
0: perché abbiamo aperto lo spot ballon, dici.
1: Anche, ma anche perché, che grande gioia porta a Passi di Pazzo, la domenica tutta, ma perché dice che probabilmente il ministro Matteo Salvini
0: sì,
1: ha un po' chiamato, diciamo.
0: Vabbè. Speriamo che non nomini mai questa radio, se no chiudiamo immediatamente.
1: Vabbè, bene. Quindi insomma, purtroppo è stato uno dei pochi giocatori della nazionale,
0: forse l'unico giocatore di qualsiasi nazionale
1: ad aver conquistato tutti e tre i podi,
0: gradire il podio dei
1: mondiali.
0: Quindi primo per caso 82, mentre il fratello aveva
1: era
0: fatto,
1: giovanissimo, probabilmente era in panca, non aveva fatto neanche una partita.
0: Esatto.
1: Il mondiale che vinciamo.
0: Tra l'altro lui legato al Milan,
1: sì,
0: ma stavano per scartarlo dall'Inter,
1: sì,
0: perché appunto era piccolino, era gracilino, ma dopo qualche osservatore del Milan,
1: sì,
0: colse le
1: qualità tecniche del
0: esatto, e venne preso, per fortuna, sì, se no.
1: Pare che addirittura il Milan, quando lui si è congedato, ha ritirato la maglia numero 6,
0: sì,
1: cioè non
0: esatto,
1: viene data a nessuno, perché quella è di Franco Baresi.
0: Lui praticamente ha vinto tutto tranne il pallone d'oro. E
1: sì,
0: so che il signor Silvio,
1: sì,
0: ha una grande festa dell'ultima partita che ha giocato, gli ha dato una specie di pallone d'oro.
1: Meraviglia.
0: Esatto.
1: Un applauso per Silvio, che sempre
0: applausi
1: nel cuore di tutti gli ascoltatori di Cazzo di Pazzo.
0: Poi secondo
1: al mondiale Italia 90,
0: esatto,
1: siamo stati buttati fuori dall'Argentina,
0: esatto, credo terzo lì,
1: arriviamo terzi, sì, perché poi abbiamo giocato con l'Inghilterra, mi pare, sono
0: esatto,
1: stati terzi,
0: e poi il famoso Pasadena
1: 94,
0: esatto, canzone meravigliosa, abbiamo passato anche dei
1: sì,
0: Nuovo
1: Stile, che salutiamo,
0: che insomma ci hanno un attimo così.
1: Pare che sia stato il primo a sbagliare il rigore, Franco Baresi.
0: Esatto.
1: Quella sequela di rigore.
0: Nella canzone dei Super Tempo che abbiamo messo all'inizio,
1: sì,
0: si fa un riferimento a questo rigore
1: errato,
0: clamoroso. Insomma.
1: Calcio così, una palla rotonda.
0: Tra l'altro, mi ricordano che Baresi era l'unico giocatore del Milan che trattava il rinnovo del contratto direttamente con il presidente Berlusconi ad Arcore.
1: Ah.
0: Quindi non voglio più
1: intermezzi, robe, intermediari.
0: E purtroppo a 96 anni, una persona che forse ha fatto qualcosa di più per il mondo a parte giocare a calcio.
1: Sì, ah, è vero.
0: Ovvero Don Mazzi.
1: Don Mazzi.
0: Che ha dedicato la sua vita al recupero dei tossicodipendenti, insomma, è grande prete di strada, come si può dire.
1: Era una tinta di qualche ora fa, proprio fresca fresca.
0: Esatto,
1: purtroppo.
0: Fermiamo questa tristezza.
1: La si
0: no, lasciamola ancora un pochino.
1: 96 anni, come aveva
0: Mazzi,
1: la sua età.
0: Tutti, insomma, era nato il 30 novembre 1929.
1: Sì.
0: E Don Antonio Mazzi,
1: sì,
0: presbitero, educatore e attivista italiano, impegnato appunto nelle attività per il recupero dei tossicodipendenti, aveva fondato la comunità Exodus.
1: La regia di Favaro scrive cose che non posso ripetere in radio.
0: Esatto.
1: Che meraviglia, sì.
0: E allora, per tirarci su di morale,
1: sì,
0: mandiamo Exodus di Bob Marley.
1: Volendo sì, però guarda che abbiamo anche una perlina a tema.
0: A tema, sì, allora.
1: È una notizia di qualche ora fa, ma noi prontamente abbiamo trovato già la bomba da lanciare. Facciamo così, vediamo tra tante vaccate una cosa seria.
0: Va bene, dai. E dopo magari come brano finale. Come brano finale mandiamo un Exodus o mandiamo quello che mi hai trovato tu.
1: Ma questa che te l'ho tanto.
0: Non era male, in realtà.
1: Non era male. C'è un certo signor Dellino Farner.
0: Sì.
1: Che si è esibito in un brano intitolato per l'appunto Don Mazzi.
0: Sì, è un trapper che dice: vorrei essere un prete come Don Mazzi, perché sì, insomma. Ce ne fossero di più come lui.
1: Esatto.
0: Dai.
1: Quindi
0: Dellino Farmer, sì, così la scatola chiusa, sì. Don Mazzi. E dopo vediamo, magari passiamo un pezzettino di Exodus.
1: Dici?
0: Chi può dirlo? Mentre la tristezza ci sta travolgendo.
1: Adesso arriva Dellino
0: e ci rivoluziona la serata.

0: Ma io l'ascolterei tutta questa canzone di Bob Marley, che dura soltanto 7 minuti e 40, se non di più. E insomma, notizia un po' così, la fondazione Exodus è appunto una nota rete di comunità ed enti educativi fondata a Milano, e su Milano insomma da Baresi,
1: poi
0: abbiamo trovato questo cantante del Lino Farmer che canta un po' in italiano, un po' in milanese, per cui vedi che siamo sempre da quelle parti. Fondata nel 1984,
1: sì,
0: e appunto da Don Antonio Mazzi,
1: anno in cui Baresi venne escluso dalle Olimpiadi,
0: esatto,
1: di Los Angeles, credo, perché
0: sì, per
1: Bertot non lo voleva, non so, non si è capito bene Bertot, perché
0: ce ne fosse, questa volta c'era Bertot, ma non
1: meraviglia.
0: È nata per aiutare i giovani con problemi di dipendenza e disagio sociale. E nasce al Palco Lambro di Milano,
1: sì,
0: teatro di un bellissimo concerto, grandi concerti negli anni 70,
1: sì,
0: e tra l'altro 1980 concerto di Bob Marley a San Siro,
1: è tutto torna. Non penso che avete studiato una settimana, invece nove, stanno venendo fuori per chi che
0: dove
1: è
0: appunto Don Mazzi iniziò la sua attività di recupero, e dall'85 sì, iniziano le carovane itineranti del recupero con cari ispirata a un'esperienza americana.
1: Andavano a recuperare loro?
0: Esatto.
1: Ah,
0: quindi si è esteso in varie città, Verona, Gallarate, eccetera.
1: Quindi erano proprio loro che andavano a recuperare i ragazzi,
0: esatto,
1: bisognosi.
0: Quindi grande attività, insomma, c'è il sito ufficiale, chi volesse approfondire,
1: che ancora
0: www.exodus.it,
1: ovviamente ancora.
0: E i sogni sono sempre giovani, diceva Don Mazzi, quindi siamo giovani anche noi,
1: insomma, più o meno
0: non giovanissimo, ma no, sempre in forma. È un signore che ieri, oggi, non mi ricordo più,
1: sì,
0: forse ieri, che parliamo di
1: il signor Stefano Bellisari,
0: Stefano Roberto
1: Bellisari,
0: Robertino Bellisari, in arte Elio,
1: sì,
0: che proprio l'altro giorno ha compiuto 65 anni, nato il 30 luglio

0: Milano.
1: Guarda casa, quasi coetaneo di Franco, tipo.
0: Coetaneo di Franco, purtroppo, niente. Solista, cantante, diplomato in conservatorio e anche, credo, ingegnere.
1: Sì.
0: Penso un po', ne ha fatti tutti i colori, insomma. Fonda gli Eli, penso proprio all'inizio, proprio nel 1980. Sarà visto Bob Marley. Cioè, Scardi vede Bob Marley e decide di fare esatto, e Elio decide di fare il comunque è una cosa che nasce un po' al liceo scientifico Einstein di Milano tra il 65 e l'80. Ci sono Stefano Belisalli, Luca Mangoni,
1: sì,
0: architetto,
1: applausi.
0: Marco Conforti, fratello di Sergio e futuro manager del gruppo,
1: sì.
0: E quindi compose la sua prima canzone, che è introvabile, del 69, che si trova Elio.
1: Che non si trova?
0: Non lo so, io non l'ho mai trovato, magari poi la cerchiamo. Le storie tese, ovviamente, abbiamo 200 volte in 5 anni, è la frase, ciò delle storie pese, pronunciata appunto da Frick nel famoso disco Monotono. Ma torniamo alle basi usuali. Mamma mia, Bob Marley. E beh, insomma, Elio Storie Tese, insomma, tra i padri della musica demenziale, più che padri, nipoti, visto che i fondatori li abbiamo già detti tante volte, dagli Schiantos, agli Squallor e compagnia. Abbiamo dato qualsiasi cosa di Elio Storie Tese?
1: Ma pescando nell'impescabile, ovvero nell'archiviolo della Radio Vanessa,
0: è un live che nessuno si ricordava più, ma io me lo ricordavo.
1: Sì.
0: È un disco del 2004,
1: sì,
0: che si chiama Elio,
1: sì.
0: Mi perdoni Ermal Medrano per questa pronuncia alla milanese, ma
1: Elio,
0: sarebbe Elio, sì, in pronuncia corretta, ma lui è sempre stato Elio,
1: sì,
0: la pronuncia anche io molto stretta come lui.
1: Elio.
0: Elio a Pomponesco, è un album del 2004 appunto, dal vivo,
1: sì,
0: è un progetto solista.
1: Ah, quindi non ci sono tutti,
0: no,
1: gli altri...
0: pubblicato l'11 dicembre 2004 per la loro etichetta,
1: sì,
0: la Hukapan, che registra appunto l'omonimo recital teatrale tenuto al Teatro di Pomponesco di Mantova.
1: Meraviglia.
0: Insieme alla bravissima pianista Katia Caradonna.
1: Ah.
0: Quindi c'è voce e piano e basta.
1: Meraviglia.
0: Io da questa bellissima raccolta...
1: Sì.
0: Avevo estrapolato due brani, uno un pochino più sperimentale, che è Zanzara.
1: Sì.
0: E uno invece un pochino sempre strano e strampalato, ma un pochino più orecchiabile, che è Uomini dai capelli lunghi, mi pare, se non vado errato. Quale vuoi ascoltare?
1: Le zanzare ci stanno tormentando, quindi forse io ascolterei gli uomini dai capelli lunghi.
0: Esatto, Zanzara è un pochino troppo contemporanea, magari la mandiamo in un'altra occasione, per il prossimo anno, se io decido di comprare gli anni che il prossimo anno. Quindi, da Pomponesco, provincia di Mantova, sì, Elio
1: da solo, e la signora
0: Caradonna cantano e suonano Uomini dai capelli lunghi.
1: Ma dove andate?
0: Questa penso che nessuno la sa ricordare, neanche sua madre.
1: Chicca di pregio, che sono noi, pezzi di pazzo, e la diamo a voi, cari ascoltatori di Radio Venezia.
0: Andare sempre mali conosciuti a tutti. Vediamo un po'. Uomini dai capelli lunghi, live. Elio.
1: Signora...
0: Che sono sempre in tour con i loro brani, ma... A Pomponesco, 2004, 11 dicembre.
1: Siamo sui poteri forti,
0: esatto,
1: stanno impedendo di mandare in onda questa.
0: Invece no.

0: È come tutti i brani, quasi come un brano di Domenico Bini. E tra l'altro ha dedicato.
1: Attenzione, ha dedicato anche lui
0: la canzone.
1: Dopo poche ore è partito. C'è nella playlist meravigliosa, ovviamente c'è.
0: Ovviamente c'è.
1: Saluto il maestro Domenico Bini che sempre ascolta Teste di Pazzo di venerdì sera. Sentono dei progetti meravigliosi.
0: Esatto, i potenti mezzi della radio, forse riusciamo a far andare.
1: Sì. E quindi volete mandare il brano che il maestro Domenico ha dedicato a Franco Baresi?
0: Franco Baresi, tra l'altro, è un fil rouge perché gli avevano chiesto: ma vorresti allenare? Ormai è troppo tardi. E non è troppo tardi per un'altra persona.
1: Attenzione,
0: che signor... abbiamo un nuovo cittadino nazionale.
1: Dopo svariati cambiamenti.
0: Non è Pirlo.
1: Non è Pirlo. Pareva che fosse Pirlo pronto per allenare la nazionale, ma
0: è tornato.
1: È tornato il Mancio, il signor Mancini.
0: Ciao, degli applausi.
1: Pirlo è stato scartato perché pare avesse delle...
0: Forse testimonial di un sito di scommesse russo. Non illegale, ma...
1: Una cosa così. Quindi hanno detto, forse è il caso che, visto che fai testimonial di questa cosa qua, in Russia poi.
0: Esatto. Tra l'altro, se parli di Russia, sì. Notizia che è arrivata proprio oggi, almeno... Ricordi la Venezia?
1: Sì, Beatrice. Beatrice.
0: Beatrice Venezia, gli hanno chiesto, ma adesso dopo Venezia cosa farai? Cosa farai mai? Sì. Pare che dopo la fine del rapporto travagliato con il teatro La Fenice, dirigerà, non si riesce a dirlo, dirigerà in Russia e in Georgia. E dice, voglio dimenticare Venezia, ma la battaglia prosegue.
1: Abbiamo sempre una spilletta qua attaccata dietro, esatto, le nostre schiene.
0: Per ricordare, insomma, chissà Elio, che ha fatto il Conservatorio di Milano, cosa ne pensa di questa direttrice un po'... Che era famosa per uno spot, no?
1: Addirittura?
0: Non aveva fatto tipo lo spot della Pantene, no? Questa cosa che era?
1: Dove lei sfoggiava la sua chioma?
0: Lo spot Bioscalin. Vogliamo...
1: Io sapevo di questa, mandiamo pubblicità a profusione.
0: Esatto. Non sapevi che aveva fatto questa cosa, no. Perché la prendevo tutti in giro,
1: tutti per il naso, che meraviglia.
0: Tutti per il naso, perché appunto, beh, allora visto che
1: ormai lo spazio pubblicitario di Teste di Pazzo in calza, potremmo mandare anche questa pubblicità in cui la direttrice d'orchestra, direttore d'orchestra, come lei.
2: Senti. L'eccellenza è una ricerca continua.
3: Lei. Da Bioscalin, l'attivatore capillare, utilizzato sui capelli, contrasta la caduta e favorisce la crescita. E Bioscalin Nova Genina, l'integratore per capelli ogni giorno più forti, più sani, più belli.
2: La forza crea bellezza.
3: Tira fuori il tuo lato Bioscalin. Scopri in farmacia la linea completa.
1: Meraviglia. Quindi devo parlare in persona?
0: Eh sì.
1: Capsule per aumentare la capacità.
0: Cara Venezia, dovrei magari cambiare spot?
1: Sì, farne uno più
4: signori,
1: adatto.
4: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
5: Ehi,
6: calma.
5: Calma, perché è arrivato Ballem.
6: Ballem, il rasoio nato per le palle.
5: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dici addio a tagli, graffi e dolori.
6: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
5: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
6: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
4: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
6: Ballem, il rasoio nato per le palle.
5: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
6: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.

0: E io mi commuovo sempre un po' ogni volta che ascolto questa dedica, che è il maestro Domenico Bini, che salutiamo.
1: Una domenica di qualche annetto fa ci dedicò così, su due piedi.
0: Tra l'altro guardavamo su YouTube questa canzone dedicata a Franco Baresi,
1: sì.
0: La sua cameretta, la posizione dei mobili è identica,
1: non da anni e anni.
0: E non si è mai spostata. E facciamo un pochino di radio per il sociale.
1: Informazione.
0: E in una notizia di circa mezz'ora fa,
1: sì.
0: Avviso in via precauzionale,
1: sì.
0: Si invita la cittadinanza che risiede nei pressi di Porta Marghera e Mestre,
1: sì.
0: A chiudere le finestre.
1: Addirittura.
0: Valutata la possibilità che il vento faccia deviare la colonna di fumo verso il centro città.
1: Ahia.
0: Esatto.
1: Di, cavolo.
0: E la Protezione Civile informa che sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco di spegnimento e raffreddamento del materiale ferroso andato a fuoco. Quindi la Protezione Civile è già sul posto.
1: Quindi ci invita a non uscire, restare a casa, chiudere le finestre e accendere la radio su 101.8 in streaming.
0: Esatto.
1: Per ascoltare questi due personaggi meravigliosi che propongono pezzi incredibili.
0: Tanto l'avevamo già mandata questa, non so se
1: cosa?
0: Una canzone che parla del vento d'estate.
1: Forse sì.
0: Tale Mas Gazzè con Niccolò Fabri.
1: Volendo, è talmente simpatica che si potrebbe anche.
0: Spero di mandare, dici. Perché se. Adesso ci pensiamo, perché c'è un. Se è pericoloso stare sempre in quella zona lì, che del Ponte della Libertà,
1: sì.
0: Perché può succedere
1: di tutto, può
0: succedere incidenti,
1: robe. Tanto stanno rifacendo le rotaie del tram, creando un casino non da poco. Chi deve andare,
0: chi avesse la malagurata, se non ce la posso fare,
1: sì.
0: La malagurata idea di
1: trasferirsi dall'altra parte del ponte
0: e venire a Venezia magari con una bicicletta,
1: sì.
0: Tipo Ornello,
1: potrebbe.
0: Caro Ornello, quando stai attento, perché potresti fare uno svolo.
1: Come ha fatto quel signore che qualche giorno fa praticamente pare sia svolato direttamente in acqua dalla Ponte della Libertà. È stato una fase di blocco, credo.
0: Esatto. Hanno bloccato un po' in acqua con la bici percorrendo il Ponte della Libertà. Questo signore, sabato 25 luglio,
1: sì,
0: esatto, intorno alle 17,
1: c'è questa bellissima pista ciclabile.
0: Esatto, stava un attimo in sbandamento,
1: sì.
0: Poi il vuoto sotto le ruote.
1: Ah, che meraviglia.
0: E
1: come ha fatto a saltare in acqua?
0: L'uomo,
1: sì.
0: Almeno
1: così dicono le notizie,
0: avrebbe sbandato improvvisamente mentre percorreva il ponte, quel ponte famoso,
1: sì, quel ponte
0: delle biciclette.
1: In fianco dove tutte,
0: esatto.
1: Le bici scorrazzano.
0: E finendo oltre la protezione laterale precipitando in acqua.
1: Meraviglia.
0: E subito si sono mossi i vigili del fuoco,
1: sì.
0: E gli specialisti e i nucosommozzatori. E in volo si è alzato anche l'elicottero.
1: Addirittura.
0: Impiegato per controllare l'altro lato della laguna. Quindi c'era l'elicottero, i vigili del fuoco
1: e
0: anche
1: i
0: sambozzatori e l'idroambulanza del SUN 118.
1: Ah,
0: è stato raggiunto, ha riportato diversi tram e ferite.
1: Ma è uno strano, è un turista?
0: Non si capisce. Ma questa notizia la diamo anche per un secondo motivo, perché
1: sì.
0: Proprio l'altro giorno è venuta fuori questa notizia che mi ha un po' colpito, di un cittadino italiano,
1: sì.
0: Che è in America e stava affrontando una montagna da quasi 4.000 metri,
1: è vero.
0: Tale David Cifaldi,
1: sì.
0: Infermiere 32enni del Montana. Mentre stava andando, sta facendo trekking insieme ai suoi amici, deve essere inciampato, non ho ben capito, e quando si è rialzato si è reso conto che uno dei bastoni da trekking l'aveva infilzato proprio sotto l'ascella, trapassando per obliquo e uscendo dal grande dorsale. Ma essendo un infermiere,
1: sì.
0: Non si è fatto prendere dal panico,
1: no,
0: forte anche appunto della sua esperienza lavorativa.
1: È una cosa da niente. Continua con la.
0: Dopo, stava già camminando da tipo 7-8 ore, sai, sì. Qui roba di trekking incredibile. E dopo aver stabilito di essere in condizioni abbastanza stabili,
1: sì.
0: Ha deciso di riprendere il percorso e ridiscendere dalla montagna a piedi anziché chiamare l'Elio Soccorso.
1: Sempre con la.
0: Non l'Elio Soccorso, ma l'Elio Soccorso.
1: Sempre con la stecca d'osso.
0: Esatto. Quindi, allora in Italia uno cade con la bicicletta e arrivano
1: i pompieri, i sommozzatori, l'ambulanza.
0: E perché dovresti. Caro muraletto. A differenza dell'Italia, negli Stati Uniti, chiamare un'ambulanza è sempre a pagamento. E farsi soccorrere in elicottero ha un costo base di circa $12,000, ma può variare e arrivare fino a $80,000.
1: Quindi se tu vai a fare trekking per le montagne,
0: esatto,
1: ti perdi.
0: E $80,000 è circa lo stipendio medio di un infermiere americano.
1: Quindi ho detto, col cavolo che chiamo l'elisoccorso, me ne torno in giù con la stecca infilzata dentro la schiena.
0: Esatto.
1: Che meraviglia.
0: Questa roba del genere. Quindi adesso, vuoi sentire un brano sulle biciclette?
1: C'è un brano meraviglioso, si intitola Cado in acqua, tipo.
0: Esatto. Ho il playlist.
1: Sì, sono quei pezzi che mettiamo così a scatola, praticamente, cado in bici, veramente.
0: Cado in bici. Che non è come Davide Rosolina, che salutiamo, che ci manda le sue, che è in tour, tra l'altro, anche lui, ma non è qui vicino, penso sia dalle sue parti,
1: le parti giù in Sicilia, forse.
0: Sì,
1: quelle parti lì,
0: adesso lì siciliano, no? dovremmo riavvicinarsi,
1: ecco.
2: Ciao, sono Davide De Rosolini e sono in bici.
0: Stai attento,
2: e anche in bici ascolto Le Teste di Pazzo su Radio Vanessa.
1: Bravissima.
3: Teste di pazzo, trasmissione demenziale.
0: Ogni venerdì alle 20:30.

0: sta arrivando l'Elio Soccorso a toglierci questa canzone che l'hanno detto, tu no. Vuoi farci arrestare?
1: No, è perché è scattato il abbiamo un simpatico sistema di bipatura,
0: esatto,
1: che doveva partire in sincrono con la canzone, ma non è partito. Quindi,
0: non è partito, quindi rilanciamo questa canzone sul vento d'estate.
1: Sì, che forse è meglio.
0: Prima che ci leghino del tutto, grazie Calum Muralendo.
1: Ci prego. È colpa di
0: Trump.
1: Del bipatore.
0: Secondo me è comunque colpa di Trump. Cosa dici?
1: Anche.
0: Secondo me sì. Calum Muralendo.
1: Ti hanno dato la connessione.
0: Secondo me adesso.
1: Vai, è tornato.

0: Pare che Max Gazzè abbia affermato di aver scritto Vento d'estate in modo abbastanza semplice e casalingo per provare una nuova attrezzatura. Praticamente ha raccontato che il brano è nato da un testo con un nuovo microfono e un registratore digitale appena comprati. L'ha scritta insieme a Riccardo Sinigaglia e poi ha avuto la successione che ha avuto cantando insieme al signor Nicola Fabi, che è in tour anche lui.
1: Lo conosci, lo segui.
0: Mi sarebbe piaciuto andare a vedere qualche cosa del concerto, ma ancora non ho avuto l'occasione. Pare che stia girando con addirittura una band in cui ci sono anche i musicisti di propaganda del programma. Ma non ci sono solo i concerti in giro per l'Italia, ce ne sono anche qua, tra Calli e Campielli.
2: Esatto.
0: E come tu ben sai, ci sono ancora pochi posti in cui la musica dal vivo si fa lo stesso, anche se divieti e cose varie.
2: Comunque, essendo una sanzione amministrativa e non un reato, non si rischia il carcere e non rimanere traccia nella fedina penale, ma si rischia una multa da 51 a 109 euro.
0: Quanti?
2: Da 51 a 109 euro. Bene, in pubblico. Ma va bene.
0: Se ne hanno superate due, quindi fanno 600 e.
2: Paga Cancian.
0: Allora, dicevamo che la musica dal vivo a Venezia è abbastanza, come si può dire, una volta c'erano tanti baretti, posti in cui Calli, Campieri, che giravi, c'erano concertini a profusione. Ultimamente invece solo pochi
2: posti
0: non è facile.
3: È un bel direttore!
4: Sì, una meravigliosa persona!
3: È un santo!
4: Un apostolo! Evviva il nostro direttore!
3: Evviva!
4: Evviva!
0: Evviva!
2: Mamma mia, quindi...
0: Quindi uno
2: non,
0: di...
2: non inveire e non tirare fuori parole oltraggiose contro i simboli venerati nella regione dello Stato. Non è la regione dello Stato.
0: Perfetto.
2: Non mi risulta.
0: Bene, dicevamo, questi posti meravigliosi si contano ormai sulle dita di una mano e ce ne sono alcuni in cui tu hai addirittura suonato un capodanno tipo.
2: Mi sa di sì.
0: Ma ce n'è un altro posto, un posto abbastanza piccolo che solitamente ospita artisti non band enormi, magari un duo o anche qualcuno in solitaria con la chitarretta.
2: Esatto.
0: E come per magia l'altro giorno, spulciando la pagina Instagram di Teste di Pazzo e guardando i vari geni che seguiamo, è comparso a un certo punto un tale Zio Pera. Ho detto zio con la
2: lo
0: Z.
2: Zio, lo zio, sì? Non zio con la Z, pronunciarla.
0: E ci è comparso questo simpatico signore che con la sua chitarrina agitava il pubblico e gli avventori del bar Baccarotto.
2: Baccarotto, nei pochi posti dove ancora si suona.
0: Suona, adatto. E quindi abbiamo detto: oh, ma questo qui te l'abbiamo perso?
2: Ma
0: come?
2: In
0: 217 puntate non abbiamo mai scoperto che c'è un meraviglioso Zio Pera che esegue dei pezzi.
2: Sì. Ha composto.
0: Ha dato la cornetta. E l'ha composto lo 041 523 8883. Per chiamare lo studiolo della Vanessa e dire più o meno salutare il
2: studio.
5: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Teste di Pazzo, io sono il vostro Zio Pera. Il prossimo brano si intitola Turista e celebra questo meraviglioso turismo di luglio estivo fatto di ascelle pezzate, gabbiani che rubano pizze e piccioni che cagano in giro.
2: Aia.
5: Grazie, buon ascolto e bacini cosmici.
2: Bacini cosmici ci danno.
0: Quindi noi abbiamo detto, caro Zio Pera,
2: in 5 anni non abbiamo mai ricevuto bacini cosmici da nessuno.
0: Il primo. Il secondo, noi siamo due villani perché in 217 puntate non ci siamo mai resi conto che c'era un genio come te che lanciava pelle a sbrega.
2: Esatto.
0: E non abbiamo detto, tanto scompaia una pubblicità spettacolare, e abbiamo detto perché non invitarlo qui nello studio della Vanessa.
2: Ma lui
0: giustamente ha detto,
2: esatto,
0: tra un po'
2: come un altro personaggio che abbiamo conosciuto di recente, tale Enzo.
0: Enzo
2: che è un filuge con Elio. Ciao Enzo.
0: Quindi abbiamo invitato in maniera ufficiale il signor Zio Pera qui nello studio della De Vanessa, che potrebbe anche recarsi con la sua chitarrina per farci qualche pezzo meraviglioso.
2: Può fare delle cose meravigliosissime.
0: Ma ha detto aspettiamo ancora un po' perché sta per uscire l'album nuovo. Magari non abbiamo detto perché non ingolosire l'attento ascoltatore del Testo di Pazzo.
2: Esatto.
0: Con un pezzo tratto dall'album.
2: Tanto lui ci ha detto che dovrebbe uscire.
0: Album nuovo.
2: È Massaggino, turista perché pare che tra qualche settimana uscirà il nuovo disco.
0: Esatto.
2: E quindi, insomma, meglio aspettare, insomma, che sia pronto questa nuova meraviglia.
0: Quindi noi abbiamo messo le mani nel pallottoliere, abbiamo estratto dal disco precedente.
2: Esatto.
0: Questo pezzo intitolato Turista.
2: Turista, che
0: personaggio che a noi veneziani fa molto, come si può dire, cioè molto amico.
2: Amico.
0: Soprattutto in questo periodo estivo, come diceva il famoso zio.
2: Il zio, esatto. Rischia di associare animali a personaggi defunti, sì. Quindi non è il caso, ma il turista che... Tra l'altro c'è una notizia, c'è anche un film russo che pare che ci sia stato
0: sì.
2: Un calo del famoso, sai, il famoso ticket d'ingresso.
0: Ah, attenzione,
2: c'è un calo.
0: Ma io ero rimasto che volevano apportarlo a 50 euro, o mi sbaglio?
2: Esatto.
0: Ma lo stanno già facendo o no?
2: No. Secondo le ultime notizie,
0: salutiamo il sindaco
2: Santiago Venturini, che esatto. Si segue sempre. Il calo dei ticket d'ingresso a Venezia riguarda una riduzione del 32,3% dei turisti giornalieri.
0: Ah.
2: Quindi nel 2006 rispetto al 2004, che non so se sia l'anno che aveva cominciato,
0: sì.
2: È scesa di circa 11.000 visitatori al giorno in meno nei cosiddetti giorni col bollino rosso, quelli che...
0: Perché poi uno dice, ma cosa vado a Venezia, fammi... depredare, esatto. Già mi depredano normalmente, vado anche a dargli il contributo d'accesso, non vado.
2: E la fase di test, altro, nel 2006, perché è sempre la fase di test.
0: Sì, ma il 2007 o il 2026?
2: 2026.
0: Sì.
2: E pare che si sia conclusa il 26 luglio, quindi non c'è più fase di test. No. Però comunque, quest'anno, sì. Se vuoi saperlo, vediamo un po', lo facciamo dire a Vanessa.
0: Ah, Vanessa sa tutto, sa tutti i dati per la perfezione. Noi siamo due teatroni.
2: Vediamo se
0: lei sapere, tu chiediamo a lei che sicuramente
2: dice un pochino meno di me, perché sai com'è. Allora, vediamo. Ah,
0: Vanessa,
2: po'.
0: Tu che tutto sai.
2: Dati della sperimentazione 2026.
0: Contributo d'accesso per entrare in questa,
2: esatto,
0: città meravigliosa, piena di turisti.
2: A manetta, senti.
0: Vabbè.
6: Voucher emessi, circa 680.000 tagliandi staccati durante le 60 giornate non consecutive. Incasso totale, oltre 5,2 milioni di euro complessivi. Tariffe applicate. 46,5% di ticket a 5 euro, prenotazione anticipata, i restanti a 10 euro.
2: Alla cippa.
0: Quindi se tu fai la prenotazione anticipata paghi 5, se no arrivi così di punto in bianco paghi 10, com'è che funziona così?
2: Paghi sì. Ma tutti ci chiedono, ma questi...
0: L'altro giorno avevo visto un'intervista appunto del sindaco Venturini, che salutiamo, che sempre ascolta, si può dire Venturini, dai.
2: Si possono mandare brani pericolosissimi.
0: Che praticamente ci diceva che questo contributo d'accesso che vorrebbero proporre a 50 euro
2: sì.
0: Dovrebbe comprendere, oltre all'ingresso nella città, agevolazioni per vedere musei particolari, magari musei non proprio molto conosciuti, e altre meraviglie.
2: Sì.
0: E quindi non servirà solo per entrare, ma anche per i servizi. Parlano di servizi, poi non si sa quali. Che il turista che viene qui nella nostra cara città,
2: esatto,
0: può...
2: Va bene, tutto questo, secondo me, senza sì. parlare tanto, è riassunto nella canzone di Zio Pera,
0: caro amico Zio Pera,
2: turista. Poi gli chiederemo questo nome così particolare, dove viene.
0: Beh, dopo quando sarà qua gli faremo tutte le domande.
2: È il primo brano appunto dell'album di un EP, quindi un album breve, che si chiama Antonio.
0: Meraviglia.
2: Che è uscito proprio, guarda, casualmente il 27 novembre 2024.
0: Ah.
2: Che mi sa che è proprio l'anno di inizio della sperimentazione di ticket d'ingresso.
0: Vedi che tutto, vedi che quanto tutto... torna tutta la perfezione.
2: E ce l'abbiamo
0: in playlist.
2: Ce l'abbiamo in playlist?
0: Eh beh.
2: Ce l'abbiamo in playlist, davvero?
0: La playlist meravigliosa che tu possiedi?
2: Io possiedo.
0: Forse è l'ultimo brano.
2: Vediamo un po', forse devo aggiornare, perché magari i dati non sono ancora stati aggiornati. In fondo, io vedo Don Mazzi, che salutiamo.
0: Sì.
2: Non vedo
0: Pera. Non vedo niente perché sono io un povero villano.
2: Sei un povero illuso.
0: Sì.
2: Salutiamo, se in questo momento sta ascoltando Zio Pera.
0: Probabilmente sì, perché l'abbiamo, come si può dire, l'abbiamo messaggiato più volte dicendo: caro zio, sappi che noi ti mandiamo in onda il pezzo meraviglioso.
2: Esatto, che non è stato
0: in questo istante. Tu
2: in questo
0: vedere.
2: Istante, allora aspetta che riscarta bello tra i dischi, perché prima non lo trovavo, che abbiamo letto, l'ha tirato fuori dal cilindro e l'ha aggiunto poc'anzi alla playlist.
0: Un po' di confusione.
2: Quindi Zio Pera, Turista 2024, chissà cosa ne pensa adesso dei turisti. Ma voi dove andate venerdì sera? State a casa?
0: Tanto c'è il fumo fuori, cioè c'è, respirate aria tossica,
2: chiudete le finestre,
0: state a casa, 101.8.
2: Esatto, mo me lo segno. Turista, Zio Pera, chissà dove... Non abbiamo mai incrociato per strada, magari...
0: Secondo me
2: magari...
0: è un problema di figa.
7: Mi hanno detto che sei consumista.

0: oui, oui, c'est payant. Hay que pagar para visitar una iglesia.
1: Non è facile. Quando chiudo Venezia, comunque non si
2: pagare per visitare una iglesia, ma pagare anche per entrare, quindi
1: esatto.
2: Approssimamente 50 sberle.
1: Pagare per entrare, pregare per uscire, diceva.
2: Zio Pera, ragazzi, Zio Pera, se restate con le orecchie aperte, perché tra un po', insomma, l'avremo probabilmente ospite nello studiolo di Radio Venezia.
1: Esatto, come abbiamo avuto ospiti grandi personaggi. È stato un 2026 ricco, ma forse arrivano anche gli Onda d'Urto finalmente a settembre, dopo l'Art Fest. Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
2: Ma adesso c'è, tu dovevi andare a parlare, perché visto che parliamo di gruppi locali che sono stati qui.
1: Esatto. Un gruppo che non è stato qua, ma ci ha fatto gli auguri di Natale.
2: Sì.
1: Sono le...
3: Ciao Radio Vanessa e teste di pazzo. Il nome è incredibile, vabbè, bellissimo. Buon Natale a voi e a tutti i vostri ascoltatori dalle bambole di pezza.
1: Applausi. Applausi a scena aperta per le bambole di pezza, che noi, che siamo lungimiranti,
2: sì, prima ancora del successo
1: faranese, Sanremo,
2: per caso ci sono andato un salutino, così meglio me non va,
1: per
2: il vostro pezzo meraviglioso. Sì. Ma pare, c'è una notizia di qualche giorno fa,
1: esatto,
2: questa era, credo sia Cleo la cantante.
1: Cleo la cantante, ma... tale signorina Lina Cherry, in arte Morgana Blu.
2: Sì.
1: Chitarrista e fondatrice del gruppo punk rock Le Bambole di Pezza, a 50 anni. E
2: forse la più anziana della
1: la
2: band.
1: La più anziana.
2: Giovanissima.
1: Giovanissima. Come beh, più giovane. Cioè, esatto. Tutti la. E è una notizia dell'altro giorno,
2: sì,
1: che ha l'avuta vinta contro il suo stalker.
2: C'è qualcuno che la importuna?
1: Esatto. Non parliamo di Morgan, ma di Morgana.
2: Esatto.
1: E 4 giorni fa la notizia è arrivata. Gli hanno dato ben. Insomma, era partito condannato. E era un 50enne svizzero.
2: Ah.
1: Che per 10 anni l'ha perseguitata.
2: Addirittura.
1: Nel 2006 l'uomo si presentò ubriaco a un concerto brandendo un coltello.
2: Mamma mia, pure.
1: Che roba. E quindi insomma ha avuto diversi problemi con queste persone. E non è l'unico, perché insomma ci sono vari personaggi che hanno da una parte o dall'altra avuto questa questione. Si parla anche del, ti ricordi la questione di Morgan, Angelica Schiatti e Calcutta?
2: Sì. Che Morgan aveva una ex fidanzata che poi è diventata fidanzata di Calcutta,
1: esatto.
2: Allora Morgan l'ha stalkerata,
1: esatto, e quindi il cantautore Morgan, credo, sì, offrirà 15.000 euro però per almeno quella volta lì, per riuscire a togliersi
2: dall'onta.
1: Va bene, quindi anche lui era stato denunciato, quindi state attenti, insomma, non andate ai concerti. Tanto Morgan è protagonista di una reunion clamorosa, esatto, che nessuno si aspettava, ovvero quella con
2: il Blue Vertigo. Vedi che tutto torna, Morgana Blue Vertigo.
1: Esatto, Morgana Blue, perché era la cosa. E tra l'altro ho visto che suoneranno, c'ha una combo incredibile. Ci saranno, ci sarà Tony Pitoni.
2: Sì.
1: Insieme ai Blue Vertigo, che nessuno si aspetterebbe, e Sarafin, che suoneranno all'Ava Music Festival il 27 agosto. Ma noi quel giorno abbiamo un altro impegno.
2: Ah, il 27 agosto, che è un giovedì,
1: esatto,
2: che è a Scorzè, in una ex
1: al base festival,
2: un ex base NATO.
1: Esatto.
2: Un concerto di pregio, ovvero Pierpaolo Capovilla,
1: esatto,
2: e i Cattivi Maestri, che si esibiranno solo per voi, noi, tutti quanti,
1: esatto,
2: per la modica cifra, credo, di 5 euro, quindi meno di una pipa di,
1: esatto,
2: tabacco.
1: Ma Cleo non è l'unica a farci gli auguri di Natale.
2: No, perché gli auguri di Natale ci si fanno un po' tutti.
4: Ciao, Pierpaolo Capovilla, sono io, Pierpaolo Capovilla, anch'io ascolto Teste di Pazzo su Radio Vanessa. Buon Natale.

0: Prima o poi vengo in radio, perché
1: non è difficile trovarlo di ronzolare per tra Cagli e Campielli.
0: Beh, lui abita qua vicino a Castello, insomma, qui in zona, vicino a Morione, insomma, non è difficile. Tra l'altro era vestito totalmente di nero, come sempre, con una maglietta nera.
1: Con un caldo micidiale. Portava la giacchettina anche?
0: No, la giacchettina no, con...
1: un calcio, 40 gradi dentro lo studio saranno 500 gradi tipo, in cada volta.
0: E insomma, se quest'anno è stato il grande anno del tour del FIBA,
1: sì,
0: a celebrare un bellissimo disco,
1: esatto.
0: Non siamo andati a vederlo,
1: però con le compagne che sono,
0: esatto, e abbiamo pensato
1: perché
0: di dedicare a Morgana,
1: sì,
0: una canzone famosissima del FIBA
1: live, però
0: live da quel
1: live del terremoto, può essere?
0: Sì, non è il disco, è uscito, è un live uscito quegli anni lì, insomma, sì, dei FIBA, i dischi meravigliosi, 40 anni, insomma, sono stati 40 anni, mamma mia, 7 re, quanto è passato il tempo. Faccio un fil rouge, perché parliamo del 2006 di questo show, di questo, sì, Stalker, quindi sono passati 2026, 40 anni, uscito nell'86. Lit FIBA, ma i FIBA sono ancora insieme? O si sono lasciati? Lit FIBA trovati insieme,
1: stanno vedendo questo tour meraviglioso. Spero che stiano ancora andando avanti, credo.
0: Esatto.
1: Forse le ultime date.
0: Le ultime date.
1: E poi chissà.
0: Chissà. Come gli Ellie che si lasciano 100 volte. Hanno cambiato batteristi, chitarristi. Il disco credo che sia Colpo di coda del 94.
1: Ah, attenzione.
0: Che è un disco che è il quarto album live.
1: Infatti è il Terremoto Tour, che meraviglia.
0: Esatto, il Terremoto Tour. Fatti un applauso.
1: Il Terremoto Tour che io devo aver visto, credo, a Treviso, forse. Il Palavello, mi pare.
0: La magica formazione a Pelù, Lenzulli,
1: sì,
0: Antonio Aiazzi, che resisteva ancora alle tastiere.
1: Non c'era il signor Monocolo alle basso.
0: No, c'era Roberto Terzani e c'era Franco Caforio alla batteria. Bravissimo. E quindi questo disco dal vivo contiene una versione, secondo me, molto azzeccata,
1: sì,
0: che abbiamo in playlist, di Morgana, che vorremmo dedicare. Intanto ricordiamo sempre,
2: è un bel direttore,
3: è
4: una meravigliosa persona,
3: è un santo,
4: evviva il nostro direttore,
3: evviva,
4: evviva.
0: Va bene, abbiamo raccontato molte cose live.
1: 94
0: e la cantavano così dal disco
1: 94, dal disco Terremoto.
0: Mamma mia, che era ancora un disco abbastanza carino.
1: Sì, poi, non era male, quella copertina rossa con il pugno.
0: Sì, anche lì parlava di politica.
1: Sì,
0: il terremoto della politica, Tangentopoli,
1: esatto,
0: erano quegli anni lì. E dal vivo, quando ancora Pelù non aveva problemi di acufene.
1: Esatto,
0: e se abbiamo acufene sono finito, ne parliamo.
1: Ah, attenzione.
5: Grazie.

0: quelle canzoni che sembrano fatte apposta per poi fare dal vivo col pubblico che ti fa il coretto.
1: Mamma mia, che emozione.
2: Visto che siamo questa sera una trasmissione di utilità. È comparso un messaggio oggi, un annuncio, in cui il signor frontman

0: Proprio te?
1: Esatto.
0: La faccia però è quella del... è la sua.
1: Esatto.
0: Quella di Cristian con i suoi occhialoni meravigliosi, che annuncia codeste cose. I falchi della strada cercano un bassista che sia aperto musicalmente per fare musica demenziale. Invito sempre tutti a guardare qualche video su YouTube, così ci si può rendere conto se si è veramente interessati al progetto. Il progetto, tra l'altro, secondo me è meraviglioso.
1: Come l'hai detto tu,
0: io mi sono già, ho fatto un già passo indietro, perché ho detto il basso lo suono male, ma suonicchio. I pezzi sono meravigliosi, ma purtroppo non potrei mai riuscire a fare live.
2: Io non ci posso fare un cazzo se mi diverto solo con teste di pazzo.
0: Salutiamo il Lidio, o l'idiota come lo chiamano.

0: dicendo che hanno appena registrato due dischi di prossima uscita, quindi ci saranno brani parodia, brani inediti e, come si sa, nuovi brani sono sempre in cantiere. Il grande amore per la musica e il divertirsi con essa, spero possa trovare corrispondenza con qualcuno di veramente motivato. Anche se non suonate il basso, ma conoscete qualcuno che lo suona?
1: Come l'ha detto, tu che suoni il
0: basso. Siamo aperti a suggerimenti, quindi grazie a tutti per l'attenzione. E come disse Ronnie James Dio, long live rock and roll.
1: Esatto, come dire, tanto erano venuti qua in presenza con un bassista, tra l'altro.
0: Esatto, c'era il bassista.
1: Forse era quello giovane che era di passaggio.
0: Era uno studente, che probabilmente sei lo studente.
2: Se il tedio ti attanaglia e va in cerca di sollazzo, non fare la canaglia, segui teste di pazzo. Questa è una certezza, solo su Radio Vanessa.
0: Teste di pazzo. Quindi, trasmissione demenziale. A questo punto della puntata, ci tocca per forza tirar fuori dal cilindro un pezzo dei Sacri della Strada, anche perché se c'è qualcuno che ascolta e fosse interessato all'annuncio,
1: non è facile trovare, dovrebbe
0: capire
1: bassista,
0: un attimo che musica meravigliosa fanno i Falqui. Bene,
1: esatto,
0: quindi
1: ma
0: secondo me forse noi non abbiamo mai malato in onda, o forse sì o forse no, poi chi se ne infischia.
1: Esatto.
0: E questo brano meraviglioso chiamato Caramba che sorpresa, che potrebbe essere, ti ricordi che c'era quella simpatica trasmissione, esatto, di Raffaella Carrà che qualche annetto fa invitava gente che voleva ricongiungersi con qualche caro lontano, esatto, insomma, e come per magia in trasmissione compariva, chissà se sarà la stessa sorpresa che fai qui,
1: non lo so, di cui c'è anche un video ufficiale,
0: c'è un video ufficiale,
1: mando,
0: che potresti andare a guardare, tra l'altro vediamo un Cristian Micioli che scorazza, credo, nel Parco della Bissuola, che meraviglia.
1: Aspetta,
0: luoghi
1: pull-up
0: di incredibile bellezza.
1: Lancio.
0: Dai, dai. Ma che sono il basso con i spike della strada?

0: meraviglia.
1: Ma come fa a non venirti voglia di suonare il basso in questa band per questo riff di bellezza clamorosissima?
0: Sarebbe un piacere estremo. Tra l'altro l'ho scritto su un messaggino che ho risposto a questo annuncio, dicendo che purtroppo devo fare uno ma ben 40 passi indietro, purtroppo. Ma mi sarebbe veramente piaciuto suonare soprattutto le cover. Ci sono due cover secondo me meravigliose, una è Con le mani di Zucchero e l'altra è La Isla Bonita di Madonna.
1: Beh, a parte i classici, Tour Operator, che sono
0: meraviglia.
1: Va bene.
0: Che meraviglia. Bene.
1: Ma se prima parlavamo di cantanti con la cufene,
0: sì,
1: non Cristiano Miccioli, sì, ma Pedro Pelù, che pare sì, che preoccupa di un fonico.
0: Sì, si è partito un timpano e quindi sì, sembrava che non dovesse più suonare a vita, invece è già in tour con il tiro.
1: Un'altra persona che fa fatica a suonare ma continua,
0: sì,
1: non può saltare perché insomma è insomma, un po' vecchiotto, c'ha labirintite, c'ha la cufene. Parliamo di
0: signor
1: Caparezza.
0: Michele, mi sfuggiano il cognome.
1: Salvemi.
0: Esatto,
1: Michele Salvemi. Ma Salvemi.
0: Salutiamo Matteo Salvini che sempre ascolta.
1: Tra l'altro c'era una notizia, adesso vado un po' a memoria. Sì. Pare che l'allenatore dell'Inter, o comunque il responsabile dei nuovi talenti,
0: sì,
1: che voleva scartare Baresi,
0: sì,
1: che scartò Baresi e poi lui per fortuna trovò un posto al Milan,
0: sì,
1: si chiamasse Salvini il cognome.
0: Attenzione.
1: Dopo lo cerchiamo la notizia, ma ha fatto molto ridere.
0: È un genio.
1: Esatto. Ma qualcuno che invece canta vittoria,
0: sì,
1: è Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni. Salutiamo Giorgia Meloni, esatto, che sempre ascolta.
1: Vuole festeggiare il record di longevità del governo, il suo governo.
0: Attenzione, quindi vuole fare festa per festeggiare il record di longevità.
1: Esatto, il governo più longevo della Repubblica, della Seconda Repubblica, cioè della Repubblica Italiana.
0: Sì.
1: Troppo.
0: Quindi questa festa è inutile.
1: Esatto.
0: Penso che è inutile, sì.
1: Va bene, insomma. E voleva farlo a Bari.
0: A Bari.
1: Zona per lei favorevole,
0: sì,
1: alla famosa Fiera del Levante.
0: Sì.
1: Salutiamo Levante, tra l'altro.
0: Sì, cantante di pregio. Che...
1: Esatto. Che era stata scelta come location, sì, per misurare il consenso della maggioranza nella sua ultima estate preelettorale.
0: Sì.
1: Ma la Premier purtroppo ha trovato un'altra alternativa.
0: Perché lo stesso giorno, nel medesimo posto, il signor...
1: Esatto, doveva essere il 4 e 5 settembre.
0: Sì.
1: Ma il governo più longevo della Repubblica Italiana...
0: Sì.
1: Non vuole festeggiare a Roma, ma vuole festeggiare proprio per la sua Atreio per
0: la
1: stagione.
0: La Fiera del Levante.
1: Esatto, guarda al sud.
0: Proprio lì dove il signor Caparezza.
1: Ma non può, perché il palco è già prenotato.
0: Esatto.
1: Esatto. Come sai quando tipo vuoi andare a vedere i fuochi e dici, metto qui. No.
0: Devi fare la prenotazione prima. Pare che ci sia una raccolta firme.
1: C'è un tour.
0: Sì.
1: Orbit, sì, disco meraviglioso che vi invito ad ascoltare.
0: Pare che abbia vinto svariati premi, tra cui il forse il premio Tenco.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: quindi non è già prenotato la cantante, appunto, Caparezza.
0: Sì.
1: E non può. Oh. E allora forse andrà da un'altra parte. Vabbè, insomma, da quella parte no. Ma come anche molti giornali hanno ricordato,
0: sì,
1: Caparezza, ironia della sorte.
0: Sì.
1: Aveva composto un brano meraviglioso.
0: Ah, è vero.
1: Che si intitola Non siete stato.
0: Non siete stati.
1: Che andiamo.
0: Non siete stato voi, tipo.
1: Esatto. E allora.
0: Letta così potrebbe dire, boh, forse ha sbagliato qualche parola. C'è cioè qualche vocale sbagliata.
1: Siete stato voi, Caparezza.
0: Non siete stato voi.
1: Credo da quel bellissimo dizio che si intitola Il sogno eretico.
0: Vabbè.
1: Quindi. Lo lanciamo. Vabbè. Mando. Caparezza che occuperà cara Giorgia,
0: sì,
1: se vuoi fare, non so, magari qua no in un'altra parte, non so, alla Bissuola,
0: è vero, il parco della Bissuola. Esatto. Che ha visto i sacchi della strada.
1: Va
0: e bene.
1: Lancio,
0: beh,
1: caro Caparezza, mi raccomando, stai attento al tuo tour, perché insomma in realtà è un po' quella che è. Voi il venerdì sera cosa fate?
0: State a casa, tanto fuori c'è il fumo nocivo.
2: Non siete stato voi che

0: Ma voi il venerdì sera cosa fate?
1: Non sono queste pelle incredibili.
2: Mamma mia,
3: sono le 22:04, il tempo è quasi tirando.
2: Tirando un po'. Caparezza, che ha suonato quest'estate allo Sherwood,
3: sì,
2: lo si paga, anche cifre importanti come il FIBA,
3: sì,
2: e invece non si paga niente per molti anni.
3: In un festival meraviglioso che è stato quello di Suoni di Marca a Treviso.
2: E si è concluso il 25 luglio.
3: Purtroppo sì, ammetto di non aver visto. Anzi, una volta sì. Sono andato
2: più volte.
3: L'anno del Covid, l'anno, sì, in cui il primo anno di Covid, prima una carità delle patro probabilmente, e in l'estate avevano riaperto le gabbie, si poteva andare a vedere i concerti, ma seduti uno qua e uno tre posti più in là,
2: esatto, sì.
3: E sono andato a vedere Daniele Silvestri,
2: esatto,
3: con le mascherine, sono una tristezza infinita, però alla fine si poteva.
2: Anche lui nel trittico Silvestri, Niccolò Fabi, Mascalzè, che tutta la sera che parliamo di queste persone.
3: Ma praticamente sabato 25 luglio è stata l'ultima serata del festival sulle mura di Treviso.
2: Si ventila
3: che il prossimo anno possa ridurre / cancellare il festival.
2: Perché i numeri parlano chiaro.
3: Praticamente
2: questo è gratuito.
3: Esatto, quest'anno c'è stato un calo di presenze.
2: Solo 43.000 presenze nel corso delle 16 serate, un po' poche. È molto inferiore alle passate edizioni, siccome
3: sì,
2: si basa tutto appunto, o non ci sono più soldi, o non viene più gente, o ci sono altre cose, insomma. Il roster, come lo chiamano quelli che parlano inglese, cioè
3: sì,
2: tutta la carrellata di big, erano un po' i classici. C'era il Mellow Mood con gli Scaggi ad aprire, c'era Frankie High Energy,
3: c'erano le bei gruppetti,
2: c'era Ricky Bizzarro,
3: c'era Pupo
2: che proprio non abbiamo visto, i Rockets
3: purtroppo hanno saltato, credo, i Rockets, che pioveva e non hanno recuperato la data,
2: esatto. C'erano i veneziani Queen of Saba,
3: sì,
2: che hanno aperto il concerto
3: a una signora che a noi è tanto cara, ovvero Margherita
2: Carducci,
3: esatto,
2: ma meglio conosciuta
3: come Dito nella piaga,
2: perché insomma sono anni che la seguiamo, secondo me farà grandi cose.
3: È di una bravura, secondo me,
2: esatto,
3: incredibile.
2: Ha duettato con Tony Pitoni, che insomma abbiamo già omaggiato.
3: Ha fatto cover di vari brani,
2: esatto,
3: spettacolari.
2: Sono venuti i Ministri, è venuto Motta, è venuto i Zen Circus,
3: Vallanzasca,
2: Savannah Funk,
3: meraviglia.
2: I Banda Bardot insieme ai nostri amici, già ospite di Stessi di Pazzo, Piccolo Castelmedina.
3: Ah, attenzione, che meraviglia. Quindi
2: tutti i migliori passano da questa parte qua.
3: Quindi non si sa, appunto, questi costi e rischi economici non possono più essere sostenuti in autonomia da noi, dicono quelli del festival, che probabilmente dicono anche: caro comune, dacci una mano, visto che la cosa è gratuita e porta gente, porta soldi, porta un lotto.
2: Ecco.
3: Quindi non si sa, non si sa se il prossimo anno andranno.
2: Come appeso a un filo questo,
3: sì,
2: festival, non si sa. Tra l'altro io vedi Elio e le Strade Tese a un altro festival, quello che c'era lì vicino, dove c'è quel locale di Western, come si chiamava? Vabbè, non importa.
3: C'è
2: proprio, costava dei soldi.
3: Un capogruppo del PD,
2: sì,
3: il Consiglio Comunale a Treviso, tale Stefano Pelloni. Pelloni era il cognome anche di quella signora col caschetto biondo, o mi sbaglio?
2: Non mi ricordo.
3: La Carà, si chiamava Pelloni. Che ha commentato con la notizia dicendo: sarebbe gravissimo perdere Suoni di Marca,
2: sì,
3: sarebbe un errore pensare.
2: Roberta Pelloni, vedi che infilo si spiegano.
3: Sarebbe gravissimo perdere appunto il festival, sarebbe un errore pensare che il problema riguardi solo un singolo festival. Suoni di Marca ha la forza alle spalle per dirlo pubblicamente, ma sono tante le associazioni trevigiane che lamentano di essere state lasciate troppo sole, affrontando costi, burocrazia e responsabilità sempre maggiori.
2: Che noi ignoriamo, perché andiamo qua, abbiamo un microfono, invece costa fare musica, costa fare spettacolo.
3: C'è tutto un giro di gente che ci lavora dietro, devastante.
2: Va bene.
3: Ma non l'abbiamo detto. Perché noi non possiamo magari mandare un brano di qualcuno che quest'anno si è esibito sul palco di Suoni di Marca?
2: Certo.
3: E abbiamo pescato, visto che siamo molto vicini alla signorina
2: Margherita
3: Carducci.
2: Una cover inedita.
3: Esatto, pescata così a caso ieri sera, casseggiando,
2: esatto,
3: tra Zio Pera e altre meraviglie, è comparsa anche lei.
2: Credo che sono i concertini.
3: Sì. È qualcosa che... Sono dei comici famosi che invitano questi cantanti alla loro trasmissione. E in questa sede la signorina Dito nella Piaga, accompagnata da un pianista che non conosciamo, canta un brano dei 99 Posse,
2: ovvero quello che.
3: Ovvero quello che.
2: E ce l'abbiamo.
3: Ce l'abbiamo.
2: Lo lancio. Vediamo se riusciamo a sentirlo.
3: Care comune di Treviso, tira fuori mettete, un po' di
2: la mano. Io vorrei mettere di nella piaga
3: al portafoglio e magari esatto. Peccato perdere un po' di festival.
2: Anche il pubblico, andate lì a spendere un po' di soldi.
3: Pregio, lustro.

0: 42 minuti di applausi.
1: Proprio una dimensione domestica, seduto sul divano con uno che suona la...
2: Caro comune di Treviso, perché esatto. Perdere un festival?
1: Trova nuovi accordi,
2: nuove scale, esatto. Fuori il portafoglio.
1: Con Margherita che leggeva il testo del telefonino come se fosse la casa nostra.
2: Cantando in maniera...
1: Ma qualche... non è l'unica che canta molto bene.
2: Qualche giorno fa è venuta fuori una notizia che un brano, un album meraviglioso,
1: sì,
2: che era già uscito in forma, credo, digitale,
1: sì,
2: qualche mese fa,
1: finalmente
2: è uscito il formato fisico, cioè il CD vero e proprio, credo,
1: addirittura.
2: E quindi noi avremmo contattato il signor Stefano Rampoldi in arte Elda, applausi,
1: applausi a profusione,
2: a profusione,
1: già ospite,
2: già ospite, se passate mandato sbagliati pezzi, chiamato qualche volta così.
1: Esatto, grande da...
2: E per lanciare questa cosa è comparso in rete un pezzo di questo nuovo album.
1: Sì.
2: Tra l'altro con una copertina meravigliosa e con un titolo altrettanto spettacolare, non me lo ricordo più.
1: Esatto, talmente bello.
2: Talmente bello che non ce lo ricordiamo.
1: È da già cantante di una band meravigliosa,
2: ovvero il ritmo tribale.
1: Esatto, il ritmo tribale, che anche loro legati un po' a Treviso, secondo me
2: erano credo dalle parti che loro forse li, lombardi
1: sì, però insomma nell'indie di quegli anni là, insomma.
2: Allora, ma Edda, l'album che... meraviglioso si chiama Messe Sporche e
1: sì,
2: la copertina c'è, cioè, questa mutanda indossata da una signorina
1: che non è Margherita, credo.
2: No,
1: non
2: penso. Bene, insomma, abbiamo chiesto, caro Edda, noi vorremmo mandare un pezzo perché c'è questo brano meraviglioso, ha alzato la cornetta e l'ha composto allo 041 523 8883, per chiamare lo studio di Radio Vanessa e dici più o meno così.
3: Ciao ragazzi, sono Edda, volevo salutare Radio Vanessa di Venezia e soprattutto la trasmissione Teste di Pazzo. Volevo dirvi che a Venezia in questo momento c'è una parte di me, c'è mio fratello che lavora lì, dall'Uganda è tornato a Venezia, e anche una figlia che però non è proprio figlia mia, però va a vivere a Venezia dal 1 agosto e va a lavorare
2: domani
3: in una profumeria in piazza San Marco.
1: Andiamoci subito.
3: Tutto questo perché io...
1: Vieni qua in radio.
3: Non ci ho messo niente. Invece per quanto riguarda me, io volevo dirvi che il pezzo che metterete stasera è quello, non mi ricordo più come si chiama, però ci ha cantato dentro l'amante, che è bravissima, e lei è di Vicenza, per cui sempre più Veneto, Venezia del Veneto, vero? Sì. Allora l'amante, mio fratello e la figlia della mia ex sono tutti a Venezia, e Vicenza è vicino a Venezia, insomma. Ascoltate queste cose e sappiate che io vi penso. Forza ragazzi.
2: Un applauso enorme a Edda.
1: Caro Edda, hai mezza
2: famiglia qua a Veneto. Non è che puoi fare un saltino nello studio di Radio Venezia.
1: Ti
2: siamo qui.
1: Delle bevande.
2: Cioè, qui vicino a una mostra internazionale d'arte contemporanea. Esatto. La visiti, poi vieni qua. Ci mettiamo un po' di brani tuoi. Ma intanto facciamo un teaser, si dice teaser, un assaggino.
1: Assaggino.
2: Praticamente è questo brano, appunto, chiamato Ezechiele,
1: che è in
2: playlist. Quando ho appena sentito le prime note ho detto mamma mia,
1: che meraviglia,
2: meraviglia. In cui Edda si esibisce insieme all'amante, questa ragazza, credo si chiami Giorgia di nome.
1: Può essere.
2: È una Melone, cantante, però. No, è una cantante vicentina, appunto.
1: Ah, sì, che?
2: Non deve essere male neanche lei, sarebbe da spulciare, scoprire, insomma.
1: Spulciamo, ma intanto
2: spulciamola così. Meraviglia.
1: Ezechiele,
2: per lì tu lo possedevi, cioè questa mutanda di donna che veniva fuori.
1: Esatto, vedo vari brani, sì. Vediamo un attimo, ce ne sono più di uno.
2: Ma la signora l'amante,
1: vediamo se riusciamo a scegliere, perché eccolo qua, Ezechiele.
2: Vediamo
1: se
2: come il lupo.
1: Il lupo Ezechiele.
2: Cosa c'entra lui?
1: Sai, il lupo, oppure Ezechiele fa il profeta.
2: Ah, anche può essere
1: citato in
2: il versetto famoso del Pulp Fiction.
1: Esatto.
2: Ma dove andate? Chiudete le finestre che c'è l'aria nociva.

0: Beh.
1: Salutiamo Edda
0: e l'amante, che ci promettiamo di ascoltare tutti i suoi brani, dischi, che meraviglia.
1: 22:20 l'autobus per Favaro
0: sta per partire, la dirigenza sta per partire, quindi è ora di togliere le tende.
1: Ma in mezzo a tante cose che sono successe, Emma Marrone intrappolata in ascensore, sì. Ornello che si sogna di aprire il concerto dei
0: attenzione
1: Pooh. Sì. Giorgia Meloni che ne fa tutti i colori, tra l'altro c'è un'emergenza in Spagna.
0: Ah, è vero, c'è un po' di polemica.
1: Non è proprio la cosa migliore.
0: Che poi ho scoperto che non è in Spagna, ma è in Marocco, praticamente. Esatto. Giù, quindi vabbè, bene.
1: Insomma, sono cose importanti. Noi parliamo di facezie, perché esatto, sennò non si può.
0: Ci intristiamo.
1: Comunque, anche una cosa che potrebbe sembrare simpatica, ma invece crea polemiche.
0: Sì.
1: È una notizia di qualche giorno fa.
0: Sì.
1: Ovvero Vasco Rossi,
0: attenzione,
1: reduce dal grande successo del suo tour di quest'anno.
0: Pare che il prossimo anno ci sarà un concerto devastante in quel del Circo Massimo, 10 date di fila.
1: Pensano
0: in una specie di
1: come ultimo
0: mega raduno.
1: Sì.
0: Boh, chi può dirlo?
1: Rimini,
0: sì,
1: che da qualche anno fa provincia,
0: sì,
1: non è più in un'altra parte.
0: Ha deciso
1: di nominare Vasco Rossi cittadino,
0: sì,
1: onorario.
0: Attenzione.
1: Ma c'è chi dice no.
0: Ah, attenzione, c'è chi dice no.
1: E il PD sbanda. E la Lega dice: un'operazione di marketing. Fratelli d'Italia esce dall'aula. Il Dan Casadei votò sì solo per disciplina di partito. Cos'è successo? Avevano deciso appunto di Consiglio Comunale di Rimini
0: di promuoverlo come cittadino onorario.
1: Ha approvato appunto la proposta dell'onorificenza presentata dall'ex vice sindaca Gloria Lisi.
0: Sì.
1: Vabbè, ma non c'è stata l'unanimità.
0: Si riesce
1: a dire.
0: Niente.
1: C'è chi dice no.
0: C'è chi dice no.
1: Questo giornalista è simpatico. Cioè, c'è un po' di polemica, insomma, si dice che insomma. Non è tanto la questione Vasco, da che parte sta politica, l'altro, ma. Insomma, essere cittadino onorario è una cosa importante.
0: Vabbè.
1: Anche poi chiamare un cantante famoso che ti fa un po' di pubblicità, insomma. Dice nulla contro Vasco, ma una trovata di marketing buona per qualche titolo di giornale, ma noi ce frega. Non so, Vasco cosa ne pensi?
0: Forse
1: tanto
0: lui...
1: loro litigano, tanto sì, lui va avanti col tour.
0: Fattura la nastra, probabilmente non gliene frega neanche nulla. Dico.
1: Niente.
0: Ce lo fanno cittadino onorario bene, se no chi se ne fotte.
1: Esatto. Tanto. E quindi
0: per onorare Vasco, per salutare tutti voi cari ascoltatori del Sette di Pezzo, che siete rinchiusi in casa con le finestre bene chiuse per non respirare aria nociva,
1: esatto,
0: e volevamo farvi sentire un pezzo breve del maestro Lizocca,
1: esatto, che tutti conoscete,
0: è di qualche annetto fa oramai, perché saranno passati quanti anni, si può dirlo,
1: è dell'80 come famoso concerto,
0: vedi?
1: Di sono varie versioni, posso dire la versione originale del disco Copa da Fedro.
0: L'originale che è una meraviglia.
1: Allora, il brano è?
0: Asilo Republic.
1: Vado?
0: Prego.
1: Caro Vasco, se scopri di essere cittadino di Rimini, fai un, sì, salto lì, magari sono contenti.
0: Se invece non vogliono...
1: Non vogliono...
0: Ma... Forse non vuole neanche.
1: Secondo me la Lega sta boicottando.
2: I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati.

0: Vabbè.
1: Finale a sorpresa?
2: A sorpresa, come un brano di Domenico Montedittima. 31 luglio, domani è 1 agosto, ricordatevi di bere un bicchiere di vino fresco.
1: Sì, perché
2: al mattino.
1: La leggenda vuole che bisogna bere un bicchiere di vino.
2: Che fa bene alla schiena.
1: Fa bene tutto.
2: Quando c'è la Zaia, quando c'è la lui, si faccia sempre sta foto.
1: Sì, bicchiere. Pare che Zaia sia un bicchiere di mano, un giorno sì, un giorno anche. Proprio. Salutiamo il nostro caro.
2: Forse è il futuro presidente, sindaco di Venezia, chi lo sa.
1: Attenzione.
2: Chi lo sa.
1: Bene.
2: Oggi giornata dell'orgasmo.
1: Sì.
2: Più che altro stabilita per insomma porre attenzione a queste cose.
1: Ma qualche giorno fa è stata la giornata dell'amicizia.
2: Non lo sapevamo.
1: Quindi noi vorremmo coniugare con un brano e salutare tutti voi tre cose.
2: Abbiamo unito tutte le cose che
1: abbiamo unito: l'amicizia, abbiamo unito il calcio, abbiamo unito
2: il compleanno
1: del signor Stefano Belisari,
2: la dipartita di grandi personaggi
1: Baresi e altri calciatori incredibili.
2: Esatto.
1: Quindi tutti e tre insieme.
2: Sì, pongono detto un brano sigla di una
1: nota
2: di Madire Gol, ovvero Amico Ligano.
1: Meraviglia.
2: E settimana prossima forse andiamo in onda.
1: Sì,
2: lo sa.
1: Puoi dirlo. Sì.
2: Chissà che giorno.
1: Chissà quanto caldo farà la prossima settimana. Speriamo che la moglie.
2: Però non ci arresti, no, come al solito.
1: Bene.
2: E Carlo Moro ha detto: prepara già le valigie per tornare
1: in quella isola desolata che è Favaro Veneto.
2: Ma noi
1: ci rifischiamo e facciamo ascoltare a tutti voi questo brano meraviglioso di Elio.
2: Amico Uriano, via.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: Signori, parliamo dei vostri gioielli.
1: Ehi, ai, ai.
2: Ehi, calma.
1: Calma, perché è arrivato Ballem.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Grazie alle lame in ceramica e alla protezione Ball Safe, dice addio a tagli, graffi e dolori.
2: E c'è anche la luce LED, per i punti più nascosti. Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: 100% waterproof, lo usi pure sotto la doccia e costa molto meno di lamette e cerette.
2: Nato per le palle, perfetto su tutto il corpo.
0: Affronta il tuo cespuglio con sicurezza.
2: Ballem, il rasoio nato per le palle.
1: Corri su www.ballem.it. Offerta a tempo limitato.
2: 10.000 palle soddisfatte non si sbagliano.
3: Dagli studi di Radio Vanessa, l'unica emittente in centro storico a Venezia, ogni venerdì alle ore 20 va in onda Teste di Pazzo, breve ma lunga storia della musica demenziale italica.